Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Culture.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

with the hot chocolate.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Bentornati su Stosh, sono Giovanni Dadda e oggi vi parliamo di un'innovazione che sta rivoluzionando il mondo dei trasporti in chiave sostenibile, il foil. Se avete visto barche o tavole da surf che sembrano fluttuare sull'acqua, avete già incontrato questa tecnologia futuristica. Il foil è un'ala idrodinamica che, grazie alla velocità, solleva lo scafo sopra la superficie, riducendo la resistenza dell'acqua e migliorando l'efficienza. Ma perché è così importante per il futuro del pianeta? Semplice, riduce drasticamente il consumo di energia rispetto ai mezzi tradizionali. Pensate agli aliscafo elettrici o ai foil board che stanno emergendo come alternative ecologiche ai motori a combustione. Molte aziende stanno sviluppando traghetti e barche da trasporto con questa tecnologia, riducendo l'inquinamento acustico e le emissioni di CO2. E non finisce qui. Il foil potrebbe rivoluzionare anche la mobilità urbana, con progetti di taxi acquatici sostenibili. Anche il mondo delle regate è stato conquistato dal foil. L'America's Cup, la più famosa competizione velica, ha visto le sue barche evolversi in scafi volanti che sfidano la fisica, rendendo le gare più spettacolari e veloci, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Insomma, il foil non è solo spettacolare da vedere, ma potrebbe essere una delle soluzioni più innovative per un mondo più green. Sarà il futuro del trasporto sull'acqua? Io sono Giovanni Dadda e questo è Stosh. Restate sintonizzati qui su Wise Radio, perché il progresso non si ferma mai.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Pensate all'inverno giapponese, tra le montagne innevate di Hokkaido c'è un angolo di paradiso che attira visitatori da tutto il mondo, Niseko. Niseko è famosa principalmente per le piste da sci e la neve polverosa, ma questa località, a dire il vero, è molto di più di una meta sportiva. Oltre allo sci e lo snowboard, Niseko offre delle esperienze mozzafiato. E oggi voglio parlarvi di una chicca, il ristorante The Ice Cave, un luogo dove mangiare letteralmente dentro una caverna di ghiaccio. Una volta entrati sembra essere immersi in un castello, tra pareti di ghiaccio scolpite e un'atmosfera davvero unica. Immaginate di gustare piatti tipici giapponesi circondati da queste spettacolari formazioni di ghiaccio, con un calore accogliente che contrasta sicuramente l'ambiente visivo. Un'esperienza difficilmente trovabile in altre parti del mondo. E dopo una cena così speciale, potete rilassarvi nelle tradizionali onsen, le terme naturali, dove anche il contrasto tra caldo della sorgente e il freddo dell'inverno crea delle sensazioni indescrivibili. Ma Niseko attira anche per i suoi tramonti, monti che tingono le montagne di colore rosso-arancione e le passeggiate nel silenzio dei boschi innevati. Tutto questo in un'atmosfera completamente diversa dall'occidente. Quindi dal cibo all'avventura all'aria aperta, fino ai momenti di puro relax. Niseko Hokkaido è davvero una meta interessante per tutti gli amanti dei viaggi d'inverno. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 11 maggio 2026 è il 131esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.19. I santi del giorno sono San Fabio e compagni e Sant'Ignazio da Laconi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 maggio del 1860, verso le 13.30, Garibaldi e i suoi 1000 approdano a Marsala con i loro vapori, Piemonte e Lombardo, aiutati dalle navi da guerra inglesi, per compiere quell'impresa chiamata ancora oggi Unità d'Italia. Nel 1912 viene pubblicato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del futurismo. Nel 1927 in California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Science, che istituisce il premio Oscar. E nel 2016 in Italia la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 maggio del 1972 Mina è prima in classifica con Grande, Grande, Grande. Nel 1990 Ligabue rilascia il suo primo omonimo album. E nel 1999 Jovanotti è prima in classifica con Per te. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Salvador Dalì, nato a Figueres l'11 maggio 1904 e qui scomparso il 23 gennaio 1989. Artista poliedrico e tra i più eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico è stato il maggiore esponente della corrente surrealista. L'inesauribile estro che gli era peculiare lo ha portato ad eccellere in diversi campi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al cinema. Compie oggi 94 anni lo stilista di fama mondiale Valentino. Il suo marchio rappresenta l'eccellenza dell'alta moda italiana. Spegne 48 candeline la supermodella e attrice francese Letizia Castà. 46 candeline sulla torta del conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano Alessandro Cattelan. E buon compleanno a Lorenzo Sonego, che il tennista italiano compie 31 anni. E ricordiamo, prima di salutarci, che l'11 maggio del 1981 scompariva a soli 36 anni a causa di un melanoma Bob Marley. Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò in linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro povertà, emarginazione e razzismo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che con arte e con ingegno si acquista mezzo regno e con ingegno ed arte si acquista l'altra parte.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Parliamo di architettura sostenibile. Oggi parliamo di un materiale che unisce tradizione, innovazione e rispetto per l'ambiente. Il bambù. Leggero, resistente e sorprendentemente versatile, questo acciaio vegetale è una vera risorsa green per il futuro delle costruzioni. Il bambù è una graminacea gigante che cresce a ritmi record. Alcune varietà possono arrivare a 25 metri d'altezza e crescere fino a 120 centimetri in un solo giorno. Il suo ciclo vitale supera gli 80 anni e, incredibilmente, non ha bisogno di fertilizzanti o pesticidi per svilupparsi. Dal punto di vista ambientale è una meraviglia. Cattura 4 volte più CO2 rispetto alle giovani foreste e produce il 35% di ossigeno in più. Inoltre, si rigenera spontaneamente in 3-5 anni dopo il taglio, senza impoverire il suolo né provocare erosione, grazie al suo apparato radicale a rizoma. In edilizia, il bambù è un materiale con qualità eccezionali. È flessibile, resistente ai terremoti, leggero e al tempo stesso forte. La sua resistenza alla compressione supera perfino quella del legno e del calcestruzzo. Per questo viene sempre più usato nelle costruzioni antisismiche e in progetti di bioedilizia, specie in zone a rischio sismico o vulcanico. È anche idrorepellente, ignifugo e perfetto per creare parquet, pannelli, arredi e perfino filati e carbone. Anche nel design d'interni il bambù trova sempre più spazio. È resistente agli urti, all'umidità e ha qualità antirumore e frangivento. Tuttavia, la sua lavorazione richiede tecniche specifiche, perché non può essere trattato come il legno tradizionale. Ma il risultato? Mobili durevoli, leggeri e perfetti per l'outdoor, dal look esotico e naturale. Infine, il bambù si mangia. I suoi germogli, noti come cuori di bambù, sono considerati un superfood ricco di fibre e vitamine, diffuso nella cucina asiatica e sempre più apprezzato anche da noi. Insomma, dalla bioedilizia all'alimentazione, il bambù si conferma un campione di sostenibilità. Cresce veloce, purifica l'aria, si rigenera da solo e si presta a mille usi. È davvero il materiale del futuro, già pronto per il presente. Grazie per averci seguito. Alla prossima puntata con un nuovo protagonista dell'architettura sostenibile.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del pensiero laterale, coniato dallo psicologo Edward De Bono e definito come la capacità di trovare soluzioni creative ai problemi, andando oltre percorsi logici abituali. A differenza del pensiero verticale, che segue il ragionamento analitico, regole sequenziali e schemi predefiniti, il pensiero laterale esplora strade nuove, spesso inaspettate. Un esempio famoso è quello di un'azienda che aveva difficoltà a far stare in piedi una bottiglia di un prodotto senza usare plastica in eccesso. Invece di modificare la base, hanno pensato lateralmente. Hanno cambiato il liquido, rendendolo più viscoso per migliorarne la stabilità. Allenare il pensiero laterale significa abituarsi a cambiare prospettiva. Tecniche come il brainstorming, l'uso di analogie e metodi creativi aiutano a generare idee innovative. Molti grandi inventori e imprenditori, da Steve Jobs a Leonardo da Vinci, erano maestri del pensiero laterale. Esercitarsi a pensare fuori dagli schemi può migliorare la nostra capacità nel risolvere problemi e affrontare le sfide quotidiane con una mente più aperta e flessibile. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Negli ultimi anni è un prosperare di iniziative e corsi di educazione finanziaria in tutto il mondo. L'educazione finanziaria è un aspetto fondamentale per la crescita personale e collettiva in un mondo sempre più complesso e interconnesso. Oggi più che mai è essenziale comprendere i principi di base dell'economia, dalla gestione del budget alla pianificazione per il futuro, passando per il risparmio e gli investimenti. Un'adeguata educazione finanziaria aiuta le persone a evitare errori come indebitamenti eccessivi e a prendere decisioni più sagge in ambito fiscale e previdenziale. Tra i maggiori trend ci sono corsi personalizzati, anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale e data insight, iniziative indirizzate alle sole donne per promuovere pari opportunità, ma anche strumenti di gaming per imparare l'educazione finanziaria attraverso dei giochi. Tra tantissime offerte di corsi, podcast, webinar e workshops, anche alcune aziende come Visa, Mastercard o Intesa San Paolo hanno iniziato ad offrire corsi gratuiti ai propri clienti. La maggiore crescita nel settore però si è registrata nel mondo delle app, che nel 2024 ha registrato una crescita del 24% e si stima che il mercato possa arrivare a $1.5 miliardi nel 2025. Ma è importante che anche le scuole incorporino l'educazione finanziaria nei loro programmi, poiché la mancanza di tale conoscenza porta spesso a difficoltà economiche, anche tra le persone più istruite. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. We're

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cartone o plastica? Il Tetra Pak è un po' entrambe le cose. Ed è proprio per questo che riciclarlo bene è fondamentale. Il Tetra Pak è un imballaggio diffusissimo. Pensate al latte, ai succhi di frutta, alle passate. Ed è fatto da tre materiali. Carta, 75%, plastica, 20%, e una piccola parte di alluminio, circa il 5%. Tutti uniti per proteggere il contenuto e allungarne la conservazione. Ma proprio questa composizione multistrato rende il suo smaltimento una piccola sfida, che possiamo vincere con la giusta informazione. Riciclare il Tetra Pak è importante perché consente di recuperare materiali preziosi. La carta può diventare nuovi cartoni o imballaggi, mentre plastiche e alluminio possono essere riutilizzati per produrre oggetti o per processi industriali. Ma dove si butta il Tetra Pak? Dipende dal comune. Nella maggior parte d'Italia si getta nella carta, in altri nella plastica o nel multimateriale leggero. Il consiglio è sempre lo stesso. Controlla le regole del tuo comune o del tuo gestore ambientale e in ogni caso sciacqua il contenitore, separa il tappo e conferiscilo correttamente. E poi, cosa succede al Tetra Pak una volta raccolto? Il viaggio continua negli impianti specializzati, dove il Tetra Pak viene trattato con una tecnica chiamata idropulpazione. Viene immerso in grandi vasche con acqua, le fibre di carta si separano, si trasformano in pasta di cellulosa e diventano nuova carta, tovaglioli, cartoncini. Il resto, plastica, alluminio, viene separato e riciclato. La plastica può diventare panchine, arredi urbani. L'alluminio torna in circolazione come materiale metallico. È un processo sofisticato, ma molto efficace. Si riesce a recuperare fino all'80% del materiale originale, riducendo sprechi, emissioni e consumo di materie prime vergini. In Italia tutto questo è reso possibile anche da un importante accordo tra Comieco e Tetra Pak Italia, che promuove la raccolta e il riciclo del Tetra Pak su tutto il territorio nazionale. Quindi la prossima volta che finite un cartone di latte o succo, ricordate, non è un semplice rifiuto, ma un'opportunità, un contenitore ben differenziato e un passo in più verso un'economia circolare, un ambiente più sano e un futuro più sostenibile. Wise Radio vi invita a fare la differenza, un contenitore alla volta.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise? Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlie Williams per Behind. Oggi parliamo di un brano che ha segnato la musica degli anni 90, portando un messaggio potente e toccante, Zombie, dei Cranberries, pubblicato nel 1994, è diventato rapidamente un inno contro la violenza e la guerra. Il testo trae ispirazione da un tragico evento, l'attentato di Warrington nel 1993, in cui due bambini persero la vita a causa di una bomba dell'AIRA. Questo evento scioccante spinse Dolores O'Riordan, voce e cuore della band, a scrivere una canzone che fosse una riflessione sulla brutalità del conflitto. Con il suo ritornello travolgente e l'inconfondibile voce di Dolores, Zombie racconta la sofferenza e l'assurdità della violenza, descrivendo come la guerra sembri trasformare le persone in zombie, privandolo della loro umanità. Non è solo una denuncia della violenza, ma anche un invito a interrompere il ciclo infinito di odio e distruzione. Il brano ha ottenuto un successo internazionale, diventando un simbolo di protesta e riflessione, e ancora oggi è amato per la sua intensità emotiva. Un grido che continua a risuonare contro le atrocità della guerra. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise training.
1: Wise training.
2: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dell'Ironman, una delle competizioni più dure e affascinanti al mondo. Questa gara combina 3 km 8 di nuoto, 180 di ciclismo e una maratona completa, ovvero 42 km, tutto in una sola giornata e uno dopo l'altro. È una sfida che mette alla prova ogni aspetto del corpo e della mente. Dal punto di vista fisico, ovviamente l'Ironman richiede una preparazione meticolosa. Sviluppare resistenza, forza e capacità di recupero è fondamentale. Ogni disciplina allena parti diverse del corpo, creando un atleta completo e versatile. Ma l'Ironman non è soltanto una gara fisica, è un viaggio mentale ed emotivo. Ogni partecipante deve affrontare momenti di fatica e incertezza, ma è proprio qui che si costruisce la resilienza. Superare queste difficoltà regala sensazioni di conquista e fiducia senza pari. Per prepararsi è fondamentale seguire un programma ben strutturato che includa nuoto, bici, corsa, palestra e soprattutto recupero. Serve anche un approccio mentale forte con tecniche di visualizzazione e gestione dello stress. L'Ironman è molto più di una competizione, ragazzi. È un simbolo di ciò che possiamo raggiungere con dedizione, sacrificio e volontà. Se cercate la sfida definitiva, questa è quella giusta. Mettetevi in gioco e scoprirete il vostro vero potenziale. Io sono Davide Gemelli, questo è Wise Training, ci vediamo alla prossima puntata.
3: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dalla difficoltà persistente ad addormentarsi, ma anche a mantenere il sonno oppure da risvegli precoci. In sintesi, un sonno non ristoratore con conseguenze diurne come stanchezza, irritabilità e deficit di concentrazione. L'ansia, lo stress e le tensioni quotidiane costituiscono i principali alleati dell'insonnia. Oltre alla componente psicologica, anche altri fattori gravano pesantemente sulla qualità del sonno. Tra questi ricordiamo l'abuso di sostanze eccitanti, l'alcolismo, l'ansia, il dolore, malattie del sistema nervoso, ma anche rumori esterni, sindrome delle gambe senza riposo, sindrome premestruale, sospensione di farmaci ipnotici e tossicodipendenza. Quando non siamo di fronte a casi patologici, un primo passo per arginare questo disturbo consiste nell'individuare la causa responsabile dell'insonnia e cercare di eliminare le fonti di stress, magari praticando yoga o corsi di rilassamento. Anche seguire uno stile di vita corretto aiuta, come andare a dormire più o meno sempre alla stessa ora. Cerchiamo poi di alzarci presto al mattino e di andare a dormire entro la mezzanotte, evitando riposini pomeridiani. Bere un bicchiere di latte caldo prima del riposo notturno può favorire il sonno. Il latte contiene infatti un amminoacido essenziale in grado di esercitare una modesta azione sedativa naturale. Evitiamo invece di mangiare pesante o di concederci uno spuntino prima di andare a letto. Anche l'allestimento della camera dove dormiamo può avere un suo effetto benefico. È stato dimostrato che tingere le pareti di verde e profumare l'ambiente con essenza alla lavanda favorisce il sonno. Un'idea potrebbe essere anche quella di isolare acusticamente la stanza da letto. I rumori forti possono ostacolare l'addormentamento e indurre l'insonnia. In alternativa, possiamo ricorrere a dei tappi per le orecchie. Utilizziamo un materasso consono alle nostre esigenze e indossiamo un pigiama o una camicia da notte comodi e preferibilmente di fibre naturali come le lenzuola. Regoliamo la temperatura della stanza evitando un eccesso di caldo o di freddo. Infine, concentriamoci su qualcosa di piacevole, cercando di allontanare le preoccupazioni della giornata. Anche l'attività sessuale può contribuire a scacciare l'insonnia, così come alcune tecniche di respirazione oppure fare un bagno caldo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Emanuela Breda. Quando la mente si addormenta, si risveglia la nostra vera essenza, intima e senza filtri.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. L'intuizione è uno strumento potente che può aiutarci a prendere decisioni migliori e affrontare situazioni incerte, purché sappiamo ascoltarla e fidarci di essa. L'intuizione è considerata un'abilità che consente di prendere decisioni rapide e precise in situazioni di incertezza, sulla base di informazioni non necessariamente coscienti. Secondo diversi studi ed esperti, l'intuizione si nutre delle informazioni immagazzinate nel nostro inconscio, che a sua volta si nutre delle esperienze e dei dati accumulati nel corso della nostra vita. Però ci sono altri studi, altrettanto recenti, che suggeriscono che anche il cuore svolge un ruolo importante nell'intuizione e nel processo decisionale. Il potere premonitore dell'intuizione del cuore indica che l'intuizione non è solo una funzione della mente, ma coinvolge anche altri aspetti del corpo umano. Grazie per l'ascolto e ricorda,

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come i profumi influenzano i nostri ricordi e le nostre emozioni. Tra tutti i sensi, l'olfatto ha un potere unico, può riportarci indietro nel tempo in un istante. Basta sentire un profumo familiare perché riaffiorino ricordi vividi e intensi. Ma perché succede? L'olfatto è direttamente collegato al sistema limbico, la parte del cervello che gestisce le emozioni e la memoria. A differenza di vista e udito, che elaborano le informazioni in modo più razionale, gli odori vengono processati in aree più profonde del cervello, scatenando risposte emotive immediate. Questo legame spiega perché certi profumi ci fanno sentire bene o male, anche senza un motivo apparente. Ad esempio, l'odore della pioggia può evocare ricordi di infanzia, mentre un profumo specifico può ricordarci una persona cara. L'industria del marketing sfrutta questo principio con il neuromarketing olfattivo, creando ambienti profumati che influenzano il comportamento d'acquisto. Ad esempio, il profumo di pane caldo nei supermercati stimola l'appetito e quindi le vendite. Gli odori possono anche migliorare l'umore. La lavanda riduce lo stress, mentre gli agrumi aumentano l'energia. In sintesi, l'olfatto è molto più di un semplice senso. È una porta diretta alle nostre emozioni più profonde. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. L'Italia è il primo paese in Europa e tra i primi al mondo ad aver introdotto nel 2016 il modello di società benefit. La società benefit è una forma giuridica di impresa che consente il bilanciamento degli obiettivi di profitto con un beneficio pubblico, che può tradursi in un impatto positivo sulla comunità locale, l'ambiente e i dipendenti. Chi adotta questo modello è obbligato ad operare in modo trasparente e deve pubblicare ogni anno le azioni, le strategie intraprese, gli impatti generati rispetto agli stakeholder, le prospettive future rispetto a tali obiettivi. L'adozione di questo modello è in crescita. Nel 2024 in Italia erano quasi 4.000 le società benefit. Per le aziende questa scelta si traduce in un vantaggio reputazionale. Ma non è soltanto questo. Secondo quanto risulta dalla prima ricerca condotta a livello nazionale e pubblicata nel 2024, le società benefit registrano in media un aumento del fatturato doppio rispetto alle società che non adottano questa forma giuridica. Questa ricerca inoltre documenta una maggiore produttività dei dipendenti, più investimenti e naturalmente una maggiore attenzione alla creazione di valore condiviso. Ma non è tutto. Le società benefit riconoscono maggiore valore al capitale umano e ciò si traduce in una media salariale più alta rispetto ai lavoratori impiegati nelle altre società. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della ala. Se madre natura avesse il senso dell'umorismo, e lo ha, il frutto di ala sarebbe la sua battuta più elaborata. Questo esotico prodotto del Pandanus tectorius sembra un incrocio tra un ananas punk e un'arma medievale, ma dietro il suo aspetto minaccioso si nasconde un superfood sorprendente. Il frutto di ala è un simbolo di sopravvivenza nelle isole del Pacifico, dove le popolazioni indigene lo usano da secoli per nutrirsi, curarsi e probabilmente tenere lontani gli spiriti maligni. Le sue lunghe dita, o drupe se vogliamo essere tecnici, si staccano e rivelano una polpa dolce e fibrosa, perfetta per chi ha sempre sognato di lottare con il proprio cibo. Ricco di fibre, vitamine A e C e antiossidanti, il frutto di ala è un concentrato di benessere che rinforza il sistema immunitario e favorisce la digestione. È un toccasana naturale, a patto di non farsi male nel tentativo di aprirlo. Il succo delle sue drupe viene usato come colorante naturale, mentre le foglie della pianta servono per intrecciare stuoie e cesti. Insomma, questo frutto fa tutto tranne sbucciarsi da solo. Ma dai, vuoi un superfood che ti renda più sano o che ti renda la vita più facile? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ho la sensazione, magari mi sbaglio, però ho la sensazione che abbiamo quasi quasi un'idea che pensare agli elementi così sia una cosa tipo infantile, tipo un po' senza molto senso, un po' più sul ludico. Noi siamo fatti degli elementi, è la base che ci costituisce. Nella medicina tibetana lo stato fisico ed emozionale deriva dall'equilibrio o squilibrio fra gli elementi. Il cibo è elemento, tutto quello che c'è intorno a noi è costituito dai cinque elementi e con il modo in cui interagiscono fra di loro. E nella pratica dell'autoguarigione, quando noi andiamo a fare la purificazione degli elementi, una delle prime cose che facciamo è quello di, tra virgolette, rendergli omaggio, dire ci siete, vi voglio bene. In qualche modo prendo atto della presenza del fuoco, del vento, dello spazio, no? Dell'acqua, della terra, nella mia vita, nel mio essere. È come se fosse, anche per me, il fatto della purificazione degli elementi, è come se fosse un atto di amore verso gli elementi, di prendere cura, di dire ci siete, ci tengo, siete importanti per me, costituite il mio essere, e quindi andiamo in qualche modo a purificare, a creare quell'aspetto di armonia degli elementi stessi. E questa è una delle prime cose per poter poi dopo, più avanti, più profondamente, utilizzare gli elementi a nostro favore per generare quell'esperienza interna di beatitudine.
1: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Amici con Lara Casati.
1: Rieccoci insieme per l'ultima parte dell'ultima puntata della mia rubrica Feng Shui Abitare l'Armonia. Nel nostro viaggio insieme abbiamo visto che il corpo reagisce all'ambiente in modo automatico. Quando non percepisce protezione, entra in uno stato di preallerta, anche se razionalmente sappiamo di essere al sicuro. Se questa condizione si prolunga nel tempo, può tradursi stanchezza, tensione, difficoltà di concentrazione, affaticamento generale. Da qui siamo entrati in una chiave di lettura più profonda. Non tutte le attività che svolgiamo da queste postazioni sono uguali. Alcune sono più yin, legate al riposo, all'intimità e a lasciarsi andare. Altre sono più yang, orientate all'azione, alla relazione e alla presenza. Capire questa differenza cambia completamente il modo in cui lo spazio dovrebbe sostenerci. Abbiamo poi introdotto un'altra distinzione fondamentale, quella tra spazi pubblici e privati. Alcuni ambienti sono pensati per l'apertura e la condivisione, altri per la protezione e il raccoglimento. E questa differenza incide direttamente su dove e come posizionare le nostre postazioni. A questo punto abbiamo aggiunto due elementi chiave, porta e finestre. La porta, dal punto di vista istintivo, rappresenta sempre un punto sensibile ed è per questo che evitarla alle spalle è una delle regole più importanti. Le finestre invece, pur portando luce e apertura, possono creare una sensazione di esposizione se non gestite correttamente, soprattutto quando si trovano dietro di noi. Ed è qui che entra in gioco il principio della protezione alle spalle, quella tartaruga che permette al corpo di rilassarsi davvero. Ebbene sì, perché anche gli animali celesti vengono studiati e applicati negli spazi interni delle nostre case. Infine abbiamo portato tutto questo nella pratica, abbiamo visto come una poltrona possa diventare un rifugio, uno spazio di relazione, come il letto richieda massima protezione per favorire il sonno, come la scrivania debba adattarsi alla sua funzione, come anche il WC, spesso sottovalutato, abbia bisogno di una posizione che garantisca discrezione e sicurezza. Tutto questo non serve a memorizzare regole, ma a sviluppare uno sguardo nuovo, la capacità di leggere lo spazio e capire se ci sostiene oppure ci drena energia. E siamo arrivati alla fine di questo viaggio insieme. Un viaggio in cui abbiamo imparato a guardare gli spazi con occhi nuovi, a riconoscere che la casa non è solo un luogo da abitare, ma un riflesso vivo di ciò che siamo. Abbiamo scoperto che ciò che ci circonda parla di noi, dei nostri equilibri, dei nostri blocchi, ma anche del nostro potenziale. Abbiamo visto come il Feng Shui ci aiuti a leggere questi messaggi, a osservare ciò che spesso sfugge, mentre il coaching vibrazionale ci accompagna ancora più in profondità, aiutandoci a comprendere, trasformare e a integrare ciò che emerge. Due linguaggi diversi, ma un'unica direzione, tornare a noi stessi. Perché alla fine è vero che tramite il Feng Shui possiamo comprendere cosa non va bene per noi e di conseguenza portarci a spostare oggetti o cambiare colori in casa. Ma la cosa più importante è ascoltarsi davvero, riconoscere ciò che siamo diventati e comprendere dove la casa ci impedisce la trasformazione. E allora forse la domanda più importante da portarci via oggi non è cosa devo cambiare, ma cosa mi sta mostrando la mia vita in questo momento? Perché ogni spazio, ogni relazione, ogni difficoltà non è contro di noi, è per noi. E quando iniziamo a leggerlo davvero, qualcosa si apre, l'energia torna a fluire e noi lentamente torniamo a casa. E con questa puntata si conclude la prima parte del nostro viaggio nel magico mondo del Feng Shui. Ci aggiorniamo prossimamente sempre su queste frequenze. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero Wise Radio 351 78299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!

0: Ciao, benvenuti in una nuova puntata di Feng Shui Abitare l'Armonia. Io sono Lara Casati, Dharma Life Coach e appassionata di alimentazione macrobiotica e soprattutto di Feng Shui. Discipline che osservano l'essere umano in modo olistico, considerando corpo, mente, emozioni, anima, spirito, energia e ambiente come un sistema unico e interconnesso. Siamo giunti all'ultima puntata di questo viaggio, alla scoperta del Feng Shui classico, un sapere antico di oltre 5.000 anni, affiancato al coaching vibrazionale, uno strumento che lavora sulle energie sottili per armonizzare ciò che siamo dentro con ciò che viviamo fuori. Per questa puntata ho pensato di riassumere e fare un po' il punto di questo nostro viaggio insieme. Vi ho spiegato che il Feng Shui, che significa vento e acqua, rappresenta l'incontro tra movimento e quiete, espansione e stabilità, una polarità simile allo Yin e lo Yang, che ritroviamo sia nella natura sia dentro di noi. Ogni spazio che abitiamo dialoga costantemente con il nostro stato interiore, amplificando o riequilibrando ciò che viviamo. Ed è proprio qui che il coaching vibrazionale entra in gioco, aiutandoci a percepire e trasformare le energie sottili che emergono dall'ambiente. Nel nostro percorso abbiamo chiarito cosa il Feng Shui non è. Non è una superstizione, non è una tecnica fatta di oggetti o simboli, né un insieme di regole rigide. Il Feng Shui classico è una disciplina complessa che studia la relazione tra spazio, tempo ed energia, in funzione dell'essere umano. Le versioni più diffuse oggi, spesso semplificate, rappresentano solo una piccola parte di questo sapere. Il vero Feng Shui analizza i flussi energetici attraverso l'osservazione dell'ambiente, del territorio, degli orientamenti e delle funzioni degli spazi, valutando l'effetto psicofisico che questi hanno su di noi. Una casa non è mai neutra, può sostenere o ostacolare il nostro benessere, i nostri obiettivi e i nostri processi di cambiamento. Abbiamo visto come ogni ambiente influenza il nostro stato interno, anche a livello istintivo. Il nostro corpo reagisce agli spazi in modo automatico, attivando sensazioni di sicurezza o di allerta, in particolare durante le attività statiche come dormire o riposare. Siamo più vulnerabili e il sistema entra facilmente in uno stato di preallerta se lo spazio non ci sostiene, con effetti che col tempo possono generare stress e affaticamento. Il Feng Shui ci aiuta quindi a posizionarci correttamente nello spazio, rispettando il nostro istinto di sopravvivenza. Elementi come le posizioni del letto, della scrivania, della casa, nel territorio diventano fondamentali, ma non esistono soluzioni universali. Ogni spazio dialoga con la persona che lo abita. Allo stesso tempo abbiamo approfondito il legame tra ambiente e ritmi naturali. Il nostro corpo segue cicli circadiani precisi che regolano sonno, energie e funzioni vitali. Il Feng Shui suggerisce come organizzare gli spazi in armonia con questi ritmi. Quando ciò accade, il corpo si rilassa, la mente si calma e l'energia torna a fluire. Questo dialogo si estende anche ai meridiani e al Qi, l'energia vitale che scorre nel corpo seguendo cicli precisi. Quando questi flussi sono armonici, sostengono equilibrio e benessere. Quando sono bloccati, possono manifestarsi disagi fisici ed emotivi. Anche in questo caso ambiente e corpo entrano in risonanza. Il coaching vibrazionale diventa quindi il complemento fondamentale nel Feng Shui. Se lo spazio porta alla luce blocchi e disarmonie, il lavoro interiore permette di comprenderli e trasformarli. Non si tratta solo di cambiare la casa, ma di ascoltare ciò che emerge, riallinearsi e creare coerenza tra dentro e fuori. In questo senso il Feng Shui e il coaching vibrazionale parlano lo stesso linguaggio, quello dell'energia, dell'equilibrio e della consapevolezza. La casa smette di essere solo un luogo da abitare e diventa uno specchio, uno strumento di ascolto e un alleato concreto nel nostro percorso di trasformazione. Ma ora vi lascio ad un breve break musicale. A tra pochissimo.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

Rieccoci dopo la pausa musicale con la mia rubrica Feng Shui e abitare l'armonia. Nel corso di queste 12 puntate ho parlato anche di coaching vibrazionale, presentandolo come un naturale complemento al Feng Shui. Entrambi parlano infatti il linguaggio delle energie sottili, il Feng Shui ci aiuta a leggere i messaggi dello spazio, mentre il coaching vibrazionale ci guida a comprenderli e trasformarli, sciogliendo blocchi e dinamiche interiori per vivere in modo più consapevole e autentico. Ma partiamo dalle basi. Il coaching è un percorso di accompagnamento che aiuta a fare chiarezza su ciò che si vive, su ciò che si desidera e sulle azioni necessarie per raggiungere i propri obiettivi. Non è una terapia e non fornisce soluzioni preconfezionate, ma crea uno spazio di ascolto in cui emergono nuove consapevolezze. Attraverso domande e feedback, il coach supporta la persona nel passare dal sentirsi bloccata al comprendere come agire concretamente, favorendo cambiamenti nelle relazioni, nel lavoro e nella percezione di sé. Il coaching vibrazionale parte da queste basi e le integra con un lavoro sulle energie sottili, emozioni, credenze inconsce, memorie energetiche, condizionamenti che influenzano le nostre scelte. L'obiettivo è riconnettere la persona alla propria identità autentica e al proprio Dharma, cioè il percorso unico scelto dalla propria anima per realizzarsi pienamente in questa vita. Secondo questa visione, ogni esperienza, anche le difficili, hanno una funzione evolutiva. Ci portano verso la nostra direzione autentica. Allo stesso modo, il karma non è una punizione, ma una legge naturale che ci aiuta a correggere il nostro cammino quando ci allontaniamo da esso. Nel corso della vita, fin dall'infanzia, costruiamo una mappa del mondo fatta di significati, giudizi e condizionamenti che ci portano ad adattarci per sentirci accettati. Questo spesso crea un disallineamento tra ciò che siamo davvero e ciò che crediamo di dover essere. Le difficoltà, le relazioni e le situazioni che viviamo non sono casuali. Ci mostrano proprio questi scostamenti e ci offrono l'opportunità di rientrare in contatto con la nostra essenza. Anche ciò che ci provoca fastidio o reazioni intense può diventare una chiave di lettura preziosa. Spesso indica parti di noi che stiamo rifiutando o ignorando. Il coaching vibrazionale ci accompagna proprio in questo processo di riconoscimento e integrazione. Proseguendo il nostro viaggio, abbiamo visto come questa pratica si è integrata con il Feng Shui. La casa diventa quindi uno specchio del nostro mondo interiore. Gli spazi, le forme e le disposizioni possono evidenziare blocchi o schemi che influenzano ambiti come relazioni, lavoro e benessere. Non si tratta di giudizi, ma di segnali. Attraverso il coaching vibrazionale possiamo comprendere questi segnali e trasformarli interiormente, mentre il Feng Shui ci permette di armonizzare l'ambiente esterno. Insieme creano una sinergia potente. Uno lavora

0: analisi e di osservazione di noi stessi. Infatti, attraverso l'unione di queste due,
1: di questi due mondi,
0: possiamo davvero fare la differenza. E dopo questo meraviglioso connubio, vi lascio a una breve pausa musicale. A tra poco.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Rieccoci dopo la breve pausa musicale. Prima del break vi ho parlato del coaching vibrazionale, quel tipo di coaching che lavora sulle energie sottili e che considera la persona nella sua totalità, corpo, mente, emozioni e spirito. Ora facciamo ulteriore nel mondo del Feng Shui, entrando in un tema affascinante e molto potente, quello dei quattro animali celesti. Ne ho parlato a lungo nelle scorse puntate,

0: qui vi riporto un po' un sunto di quello che appunto ho già detto. Si tratta di figure archetipiche che ci aiutano a comprendere la relazione profonda tra spazio, energia e persona. I quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica del Feng Shui, che si basa sull'osservazione diretta del territorio degli edifici. Questa scuola studia tutto ciò che ci circonda, montagne, colline, fiumi, alberi, ma anche edifici, strade e piazze, per comprendere in che modo queste forme influenzano il flusso energetico e il benessere di chi vive gli spazi. Il principio di base è semplice ma potentissimo: l'ambiente esterno riflette e condiziona l'energia interna delle persone. Per esempio, la posizione di una casa rispetto a una collina o un corso d'acqua può sostenere la salute, la stabilità, la prosperità, oppure al contrario, creare tensioni e blocchi. La scuola della forma si occupa quindi sia dell'analisi del territorio, sia della struttura dell'edificio e della disposizione degli spazi interni, con l'obiettivo di armonizzare i flussi energetici e rendere gli ambienti realmente funzionali al benessere. Per leggere il territorio si introducono due concetti fondamentali: i cosiddetti draghi di montagna e draghi d'acqua. I draghi di montagna rappresentano tutto ciò che è stabile e fermo: montagne, colline, edifici. I draghi d'acqua invece rappresentano ciò che è in movimento: fiumi, strade e percorsi. In altre parole, stiamo osservando due polarità: il pieno stabile contenitivo e il vuoto dinamico che scorre e si trasforma. È proprio all'interno di questa lettura che entrano in gioco i quattro animali celesti, che descrivono il modo in cui un edificio si relaziona con l'ambiente circostante e come questo influisce su chi lo abita. Come vi ho raccontato nella puntata sui ritmi circadiani, anche i nostri ritmi circadiani, sonno, attenzione, digestione, attività, sono profondamente collegati allo spazio in cui viviamo. I quattro animali celesti ci aiutano proprio a orientare la casa e gli ambienti in modo coerente con questi ritmi, creando luoghi che sostengano il riposo, l'azione e la rigenerazione. La casa è in fondo un'estensione del nostro corpo. E proprio come il nostro corpo ha bisogno di sentirsi protetto, ma anche libero di muoversi, anche la casa dovrebbe rispettare questa stessa dinamica. Una parte posteriore più solida, protettiva, e una parte anteriore più aperta, che ci permetta di orientarci verso il futuro. Immaginate proprio, no? Quando una persona deve camminare, va in avanti, per cui è il gesto proprio di andare in avanti, è andare verso il futuro. E invece la nostra parte posteriore è quella più scoperta, è quella anche più vulnerabile, quindi va protetta. Pensiamo alla caverna, uno dei primi rifugi dell'essere umano. Nella parte più interna c'era buio, protezione e sicurezza. Le pareti laterali avvolgevano e contenevano lo spazio. E davanti invece si apriva la zona più luminosa da cui osservare l'esterno e relazionarsi con il mondo. Questo schema è rimasto profondamente impresso nel nostro cervello più arcaico e ancora oggi guida in modo inconscio la nostra percezione di sicurezza all'interno di uno spazio. E proprio con questa immagine della caverna, che continua a vivere dentro di noi come archetipo di protezione e orientamento, vi lascio ad una brevissima pausa musicale.
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Longan. Soprannominato anche Occhio del Drago, è il cugino meno famoso dell'ICI, ma non per questo meno interessante. Anzi, è quel tipo silenzioso in un angolo che ti osserva con uno sguardo saggio e ti salva dal burnout con una manciata di antiossidanti. Un frutto che ti legge l'anima e ricarica la batteria, il tutto in un solo morso. Originario dell'est asiatico, il Longan viene coltivato da secoli in Cina, Thailandia e Vietnam, dove è amato non solo per il gusto dolce e delicato, ma anche per le sue proprietà toniche. I medici della medicina tradizionale cinese lo prescrivevano per l'ansia, l'insonnia e la memoria. Praticamente era il terapeuta tascabile dell'epoca. Dietro la buccia sottile e il seme scuro, da cui il soprannome Occhio di Drago, si nasconde una polpa traslucida, ricca di vitamina C, ferro, magnesio e antiossidanti. Ottimo per rafforzare il sistema immunitario, stimolare la circolazione e ridurre lo stress. Il suo sapore? Dolce e floreale, come un abbraccio educato ma deciso. Il Longan viene spesso essiccato e usato in tisane energizzanti o in zuppe della longevità. E no, non è solo folklore, pare davvero che aiuti la lucidità mentale. Insomma, se il tuo cervello è in modalità buffering, forse è ora di farci un bel Longan. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sus Tosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Bentornati su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di sneakers, ma non di un paio qualsiasi, le Nike, icone di stile e innovazione e il loro legame con la sostenibilità. Da tempo questo brand ha intrapreso una vera e propria rivoluzione green. Il suo programma Move to Zero punta a ridurre le emissioni di carbonio e l'uso di materiali vergini, riciclando vecchie scarpe per dar loro nuova vita con il progetto Nike Grind. Ma la sostenibilità non si ferma al riciclo. Pensate alle Nike Air Zoom Alpha Fly Next Nature, fatte per il 50% con materiali riciclati senza sacrificare prestazioni, oppure alla linea Space Hippie, prodotta con scarti industriali trasformati in sneakers dal design futuristico. E il futuro? Nike sta sperimentando materiali bio-based e nuove tecnologie come la stampa 3D per ridurre gli sprechi. L'obiettivo è chiaro: creare scarpe sempre più sostenibili senza perdere in performance e stile. E voi? Siete pronti a fare il vostro passo verso un pianeta più green? Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Tosh, perché il futuro è adesso e sarà più verde che mai.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio. Qui su Wonder and Wonder parliamo di viaggi, avventure e luoghi incredibili. Quindi oggi mi sento di accendere i riflettori su una delle meraviglie naturali più spettacolari e iconiche del nostro pianeta, la Grande Barriera Corallina Australiana. È situata nella regione tropicale del Queensland ed è il più grande sistema corallino al mondo. Pensate che si estende per oltre 2300 km, una lunghezza impressionante che lo rende visibile perfino dallo spazio. Ma non è solo una questione di dimensioni, la barriera rappresenta la collaborazione della vita e della biodiversità. Questo reef corallino ospita più di 1500 specie di pesci, 400 tipi di coralli, tartarughe marine, mante, delfini e perfino balene, che ogni anno migrano attraverso queste acque cristalline. Ma cos'è un reef? È un ecosistema formato da colonie di piccoli organismi, chiamati polipi corallini, che lavorano instancabilmente per costruire strutture calcaree nel corso dei secoli. Questo delicato equilibrio di vita offre rifugio a innumerevoli specie, creando una rete complessa e interdipendente. Purtroppo, come sappiamo, questo paradiso è anche in pericolo. Negli ultimi decenni, i cambiamenti climatici hanno provocato episodi di sbiancamento dei coralli, un fenomeno devastante causato dall'aumento delle temperature oceaniche. Anche l'inquinamento e la pesca eccessiva rappresentano una minaccia costante. Tuttavia, non tutto è perduto. Sono in corso numerosi progetti di conservazione e ricerca per proteggere e ripristinare la barriera. La Grande Barriera Corallina, quindi, non è solo un patrimonio naturale, ma anche un vero e proprio patrimonio culturale. Visitare la barriera oggi è un'opportunità unica, non solo per ammirare la bellezza mozzafiato del nostro pianeta, ma anche per riflettere sul nostro ruolo nella sua protezione. Che si tratti di un'immersione, un'escursione o di un semplice sguardo dal cielo, la Grande Barriera Corallina ci ricorda quanto la natura sia preziosa, ma anche fragile, e quanto tutti noi abbiamo un ruolo nella sua preservazione. Qui era la vostra Ludovica e io vi aspetto al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?
3: We're going to dance. We're going to dance.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano l'Aspromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietra Pennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto. Custodisce state lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: la città del futuro.
1: Viviamo in case sempre più grandi, ma con spazi sempre più vuoti e costi sempre più alti. Ma se il futuro dell'abitare fosse in pochi metri quadrati? Oggi parliamo di tiny house, le case minuscole che stanno conquistando chi sogna una vita più libera, sostenibile e consapevole. Una tiny house non è semplicemente una casa piccola, è un'abitazione completa, tra i 10 e i 40 metri quadrati, progettata per ottimizzare ogni spazio. Può essere fissa o su ruote, ideale per chi ama la natura, lo smart working o vuole dire addio al mutuo. Il movimento nasce negli Stati Uniti nei primi anni 2000, esplode dopo la crisi del 2008 e oggi è un vero stile di vita. Minimalista, ecologico, economico. In Italia il boom arriva nel 2020, con la pandemia e il desiderio di una casa più su misura. Il primo vantaggio? Il prezzo. Una tiny house base parte da 15.000 a 25.000 euro, mentre quelle più accessoriate possono costare tra 30.000 e 50.000 euro. Ma anche i costi di gestione sono ridotti al minimo. Energia, riscaldamento, manutenzione. Dal punto di vista ambientale, poi, una tiny house occupa meno suolo, consuma meno risorse e spesso è costruita con materiali ecologici. Molte sono dotate di pannelli solari, sistemi di recupero dell'acqua piovana e impianti smart. E non dimentichiamo il minimalismo. Vivere in pochi metri quadrati significa eliminare il superfluo e fare spazio a ciò che conta davvero. Le tiny house su ruote permettono di vivere ovunque, senza rinunciare al comfort di casa. Ideali per nomadi digitali, coppie giovani o amanti della natura. Ma possono anche diventare uffici, studi o strutture turistiche, come nei glamping o nei borghi sostenibili. In Italia si contano tra le 5.000 e le 10.000 tiny house, concentrate soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il mercato cresce, ma resta ancora una nicchia emergente, frenata in parte dalla burocrazia. E qui arriviamo alla nota dolente. La normativa italiana è ancora confusa. Non esiste una legge nazionale e tutto dipende dal comune. Se la tiny house è fissa, spesso serve un permesso di costruire. Se è su ruote, può essere considerata come casa mobile o camper, ma non sempre si può viverci stabilmente. Attenzione anche alla destinazione d'uso del terreno. Serve che sia edificabile o che consenta l'installazione di strutture abitative. Il consiglio? Affidarsi a un tecnico esperto e informarsi bene con il comune di riferimento prima di acquistare o installare una tiny house. Le tiny house non sono solo case, sono un modo di vivere meglio con meno. Alla prossima puntata, con nuove idee per costruire un futuro più leggero, economico e sostenibile.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sperafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del potere della narrazione. Le storie non sono solo un passatempo, ma uno strumento potente per il nostro cervello. Sin dall'antichità gli esseri umani hanno usato la narrazione per trasmettere conoscenze, emozioni e valori. Ma perché le storie ci coinvolgono così tanto? Le neuroscienze dimostrano che ascoltare o leggere una storia attiva le stesse aree cerebrali di chi vive quell'esperienza. Ad esempio, se un personaggio sente un profumo, nel nostro cervello si attivano le stesse regioni associate all'olfatto. Questo crea un coinvolgimento emotivo profondo. Il cervello ama i racconti strutturati con un inizio, uno sviluppo e una conclusione, perché facilitano la memoria e l'apprendimento. È per questo che ricordiamo meglio le informazioni se inserite in una narrazione rispetto ai dati presentati in modo sterile. Le storie sono anche un potente strumento di persuasione. Le pubblicità, il marketing e la politica sfruttano la narrazione per influenzare opinioni e comportamenti. Inoltre, raccontare la propria storia può essere terapeutico, aiutandoci a dare senso alle esperienze della vita. In fondo, siamo tutti dei narratori. La nostra identità è costruita dalle storie che raccontiamo su noi stessi. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi di un gruppo di Bergamo con quasi 500 milioni di fatturato, nato da una società, l'Italtrans, fondata nel 1985 da Laura Bertulessi, suo marito Claudio Bellina e il cognato Germano Bellina. Un'azienda partita con un vecchio camion di terza mano per trasportare ortofrutta a Milano per conto di piccoli produttori e commercianti. Amministratrice delegata del gruppo è Laura Bertulessi, che la passione per i motori ce l'ha nel DNA, con papà camionista e un'adolescenza da motociclista. Laura racconta che dietro questo successo, come in tante storie di aziende italiane, troviamo passione, coraggio e il sacrificio di un'intera famiglia. La svolta arriva quando Esselunga ingaggia Italtrans per un singolo viaggio. Lavorano bene e quel viaggio viene rinnovato per un anno. L'azienda si sviluppa, i tir si moltiplicano. Fino al 2000 l'azienda si occupava solo di trasporto, poi una nuova sfida, vale a dire la logistica integrata, lanciata sempre da una GDO e raccolta sempre con successo da Italtrans. Oggi, oltre al trasporto e alla logistica, il gruppo si occupa anche di trasporto ultimo miglio, spesa a domicilio e automazione nei depositi. Ma Italtrans è anche racing team Moto2 e Rally. E vista la grandissima passione di tutta la famiglia per i motori, la cosa certo non sorprende. Nel 2020 Italtrans Racing Team conquista il titolo mondiale nel campionato Moto2. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Hello, welcome back to Behind. I'm Charlene Williams. Oggi vi faccio viaggiare nel tempo. Parliamo di Sitting on the Dock of the Bay, il capolavoro di Otis Redding, che ha segnato la storia del soul. Sapete che questa canzone è stata registrata solo 3 giorni prima della sua tragica scomparsa nel dicembre 1967? Un vero e proprio testamento artistico. Ma c'è di più. Il famoso suono delle onde che sentite all'inizio del brano non è stato registrato in studio, ma è un effetto aggiunto in post-production. E quel fischietto finale non era previsto. Otis la inserì come segnaposto, ma piacque così tanto che decisero di lasciarlo. Purtroppo, Redding non poté mai registrare una versione definitiva, rendendo quel fischio un simbolo di un'opera incompiuta. La canzone, scritta con Steve Cropper, parla di riflessione e solitudine, ispirata dai momenti che Otis passava a guardare il mare assossolito in California. E pensate, è stata la prima canzone postuma a raggiungere il numero 1 nel Billboard Hot 100. Un record che la rende ancora più speciale. Insomma, Sitting on the Dock of the Bay non è solo una canzone, ma un pezzo di storia, un'istantanea di un artista che ha lasciato un segno con la sua voce. E ora, per chiudere in bellezza, Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: While we're sleeping safe and sound, there's still a long way to go. I think I'm beginning to see the light.
1: Et tu, say wise.
2: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
3: Una delle principali differenze che c'è fra il sutra e il tantra è il veicolo, è lo strumento della beatitudine. È imparare a generare questo stato interno di godimento, di piacere, che porta naturalmente la coscienza a un livello più profondo. Perché basta vedere, quando noi sentiamo un momento di piacere, di godimento, la mente dov'è? Passato, presente o futuro? Mentre stiamo sentendo il piacere? Presente, no? Mentre stiamo sentendo un piacere, che ne so, anche sto bevendo una cosa che mi piace, mangiando qualcosa di buono, mentre sono sentendo quel piacere, sono lì. E io ogni tanto penso che una delle cose più piacevoli del piacere è poter essere nel presente, perché è qualcosa che ci porta naturalmente a quello. Lo stato di piacere ha questo potere di colmare la parte concettuale e intellettuale, di calmare quella parte lì, di stare rivedendo il passato, proiettando al futuro, giudicando il presente. Ah, uno si calma.
4: Wise Radio, music for the future.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Camu Camu. Il Camu Camu è un piccolo frutto che cresce nelle foreste pluviali dell'Amazzonia, ma la sua potenza in termini di salute è enorme. Questo frutto, che assomiglia a una bacca, contiene una quantità di vitamina C che è fino a 60 volte superiore di quella delle arance stesse. Immaginate di fare il pieno di energia, di rinforzare il sistema immunitario e di combattere l'invecchiamento cellulare tutto in un solo colpo. Ma non è soltanto una questione di vitamina C. Il Camu Camu è anche ricco di antiossidanti, minerali come il potassio e il calcio e persino amminoacidi, che lo rendono ideale per migliorare l'umore e combattere la stanchezza. In poche parole, è come un piccolo elisir di vitalità. Aiuta a ridurre anche il rischio di malattie croniche e rinforzare le difese naturali del corpo. Pensate, le popolazioni indigene dell'Amazzonia da secoli utilizzano il Camu Camu come rimedio naturale per potenziare l'energia, combattere la stanchezza e migliorare l'umore. Con il suo alto contenuto di vitamina C, era anche utilizzato per trattare il raffreddore e altre infezioni. In effetti, gli indigeni lo chiamano come il frutto che dona forza, riconoscendo da sempre il suo incredibile valore. In conclusione, il Camu Camu è un superfood che merita di essere inserito nella nostra alimentazione quotidiana. Aggiungerlo a frullati o utilizzarlo in polvere come integratore può fornire un notevole boost di energia, utile a sopravvivere in questa selvaggia giungla urbana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Siamo nel mese di maggio, è il periodo delle primizie e di quelle verdure di stagione che ci regalano sapore e vitamine, utili alla nostra salute. E allora ecco che mi viene in mente il piatto giusto per voi, la carbonara alla vignarola. Una versione vegetariana e primaverile che unisce il celebre piatto romano ad un'altra specialità laziale. La vignarola è un contorno molto delicato, composto da primizie, che prende il nome dal termine vignarolo, ovvero la forma dialettale dell'ortolano. Secondo la tradizione, infatti, pare che a preparare la vignarola fossero in origine i viticoltori della zona di Velletri, che al ritorno dal lavoro nelle vigne coglievano le verdure che crescevano lungo i filari. Fave, carciofi, piselli novelli. Si trattava per lo più di primizie che, complice una breve brasatura, essendo molto tenere, erano pronte per essere gustate. Ma segnate tutti gli ingredienti che vi occorrono: 350 g di linguine, 300 g di piselli novelli sgranati, 300 g di fave fresche sgranate, 8 zucchine novelle con i fiori, 4 uova, pecorino grattugiato, prezzemolo, erba cipollina, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, per preparare le linguine alla carbonara vignarola, sbollentate i piselli in acqua bollente per 2 minuti, poi immergeteli in acqua e ghiaccio. Lessate le fave per 5-8 minuti, quindi scolatele ed eliminate la pellicina. Conditele con poco olio e lasciatele raffreddare. Separate i fiori dalle zucchine, affettate queste ultime a rondelle e brasatele per 5-7 minuti in una padella con poco olio, sfumando se necessario con poca acqua. Tagliuzzate i fiori delle zucchine grossolanamente e scottateli in padella con poco olio per 30-40 secondi. Riducete un mazzetto di erba cipollina a rocchetti minuti usando le forbici. Tritate finemente un ciuffo di prezzemolo e sbattete i tuorli con 2 cucchiai di pecorino grattugiato e 2 cucchiai di acqua tiepida. Insaporite con una macinata di pepe. Lessate le linguine in abbondante acqua salata. Durante la cottura tenete da parte 2-3 mestoli di acqua. Scolatele, rimettetele nella casseruola e conditele a fiamma spenta con poco olio. Unite la salsa di tuorli e poco alla volta altri 2-3 cucchiai di pecorino grattugiato, emulsionando con 2-3 cucchiai di acqua calda ma non bollente. Completate con le zucchine, i legumi, le erbe tritate e a piacere scaglie di pecorino. Il risultato sarà ancora più delicato, con fiori di zucca e piccole zucchine novelle. Io ho l'acquolina in bocca solo all'idea di assaporarle. E voi? Del resto sostengono che la cucina è multisensoriale, si rivolge agli occhi, alla bocca, al naso, all'orecchio e allo spirito. Sono perfettamente d'accordo, amici miei, quindi lascio anche a voi questa chicca da provare e vi saluto. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Wise Radio and Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Quanti di voi hanno sognato almeno una volta di visitare l'Africa? Nella sua immensità, un angolo affascinante dove le acque cristalline si mescolano a una cultura vibrante è il Mozambico. E se vi dicessi che il vero cuore di questa terra risuona col sussurro delle sue tradizioni, dei suoi paesaggi e delle sue persone? Immaginate di camminare lungo le spiagge bianche di Bazzaruto, con il mare pieno di sfumature d'azzurro e turchese, mentre i pescatori locali si preparano per l'alba. La tranquillità del luogo vi avvolge, un silenzio che viene rotto soltanto dal sussurro delle onde. Ma il Mozambico è anche un luogo di cultura vibrante e tradizioni uniche, dalle colorate danze tradizionali alla musica

0: e della natura si fa sentire in ogni angolo, questo è il posto che fa per voi. Un angolo di mondo che sa raccontarsi con dolcezza e delicatezza, quasi come un sussurro. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder & Wonder.
1: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei broccoli. C'è chi li ama, c'è chi li evita, ma nessuno può negare che siano un superfood a tutti gli effetti. Questi ortaggi verdi, dall'aspetto curioso e ramificato, sono un concentrato di salute, ricchi di vitamine C e K, fibre, calcio e antiossidanti. I broccoli aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere le ossa forti proteggendo il cuore. Insomma, una vera squadra di difesa naturale. Ma c'è di più. I broccoli contengono sulforafano, una sostanza dalle potenti proprietà antinfiammatorie e anticancerogene. Questo li rende alleati preziosi nella prevenzione di molte malattie. E se pensate che sia un'invenzione recente, vi sbagliate di grosso. I broccoli venivano già coltivati nell'antica Roma, dove si credeva fossero in grado di purificare il sangue. Sapevate inoltre che i broccoli sono stati mandati nello spazio? Nel 1998, gli scienziati della NASA li hanno studiati come possibile cibo per gli astronauti, grazie alla loro densità nutritiva e alla facilità di conservazione. Quindi, se vi chiedete come trasformare il pranzo in una missione di benessere, non guardate oltre. I broccoli sono lì pronti a fare il lavoro sporco per la vostra salute. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see.

0: promised.
1: Un motivo in più per essere wise.
2: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
1: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi dei fondi di investimento socialmente responsabile, anche detti fondi etici. Ma cosa sono esattamente? I fondi etici sono dei fondi di investimento con una particolarità rispetto ai fondi tradizionali, data dal criterio di selezione dei titoli che compongono il portafoglio investimento. Questo si traduce nell'applicare alle scelte di investimento anche dei principi morali per raggiungere degli obiettivi economici. Ad esempio, questi fondi investono in settori particolarmente attenti alla sostenibilità o alla green economy, come le energie rinnovabili, l'agricoltura biologica, e ne evitano altri, come investimenti in aziende che sfruttano la manodopera o che sono particolarmente inquinanti. In breve, quelle società che non lavorano in modo etico per il bene del pianeta e della società. I fondi etici sono nati negli anni 60 negli Stati Uniti e sono presenti in Italia già dagli anni 90, ma è solo negli ultimi anni che la loro importanza è cresciuta esponenzialmente, di pari passo con una nuova attenzione verso l'ambiente, la società e la sostenibilità. Quindi, se volete investire i vostri risparmi in modo sostenibile, i fondi etici potrebbero essere la scelta giusta. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del frutto di Gak. Un nome che suona come il risultato di un incontro tra un botanico e un poeta surrealista. È un superfood che arriva direttamente dal sud-est asiatico. Immaginate una palla da rugby, gialla, disegnata da un bambino di 5 anni che stava provando a rappresentare il sole. Ecco, è questo il frutto, ma con una buccia più impenetrabile delle emozioni dei Tokyo Hotel. Ma non farti ingannare dalla sua apparenza che urla "non toccarmi", perché dentro è tutto un altro discorso. Il frutto di Gak è una bomba di vitamina C, licopeni e beta-caroteni, con un sapore che sfida ogni descrizione possibile, un po' dolce, un po' amaro, ma mai davvero facilmente inquadrabile. Il Gak ti fa sentire come se stessi mangiando un frutto dalle dimensioni cosmiche. Pensate che in alcune culture il frutto di Gak viene usato per preparare riso, bevande e piatti speciali che ti fanno sembrare subito più sofisticato, tipo un brunch con Dalì. In sintesi, il frutto di Gak è il superfood che ti fa pensare: sono stato scelto, io sono il prescelto. Un frutto che è come entrare in un libro di fiabe, dove tutto è possibile, o forse no. Ma in ogni caso è strano, sano e sorprendentemente buono. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti a tutti su Wise Radio. Provate a chiudere gli occhi, immaginate di camminare su un sentiero antico avvolto dal profumo dei cedri secolari e dal sussurro del vento che accarezza le foglie. Setakoya-san, il cuore spirituale del Giappone. Qui, sulle sacre montagne della prefettura di Wakayama, si respira una spiritualità profonda. Non a caso è stato fondato oltre 1000 anni fa dal monaco Kobo Daishi, che ha dato vita a un luogo di pace profonda, un rifugio per chi cerca silenzio e un significato interiore. Camminare lentamente lungo il cimitero di Okunoin, dove migliaia di lanterne illuminano questo luogo incantato, è qualcosa di difficile da spiegare a parole. Ogni pietra, ogni albero racconta storie di religione e devozione, che arrivano direttamente al mausoleo di Kobo Daishi. Al mattino il suono delle campane dei templi ti sveglia dolcemente. Una volta lì puoi partecipare a una cerimonia buddista, lasciando che i mantra riempano la tua anima. E anche per chi non ci crede, lì, nel cuore del silenzio, ti sembra davvero di creare una connessione profonda con l'universo. È evidente che Koya-san non è solo un luogo, ma è uno stato d'animo, un invito a fermarsi, respirare e riscoprire ciò che conta davvero. Beh, forse la prossima volta che sentirai il bisogno di fermarti e di trovare pace, Koya-san ti starà aspettando. Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Barbadin. Il Barbadin, o la Passiflora quadrangularis, per chi ama i nomi da incantesimo medievale, è il fratello maggiore e palestrato del frutto della passione. Originaria dell'America tropicale, cresce come se avesse un piano di conquista globale, arrampicandosi ovunque con la determinazione di una pianta che ha visto troppi film di Tarzan. Questo frutto può raggiungere dimensioni imbarazzanti, fino a 30 cm di pura esuberanza tropicale. Esteticamente somiglia a un cetriolo la cui madre era un carlino, ma dentro nasconde una polpa dolce e aromatica, perfetta per succhi, dolci e tentativi maldestri di cucina esotica.

A livello nutrizionale, la barbadin è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi, con più grinta di un vegano in un barbecue texano. È anche ricca di ferro e potassio, quindi tecnicamente può farti sentire invincibile, almeno fino a quando non provi a pronunciare il suo nome scientifico senza inciampare nelle sillabe. Gli antichi credevano invece che la pianta avesse proprietà sedative, il che spiega perché oggi sia popolare nei rimedi naturali per l'insonnia. In sintesi, la barbadin è il frutto perfetto per chi ama i sapori esotici, le piante invadenti e il brivido di spiegare agli amici cosa diavolo stanno mangiando. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di espressioni facciali, ovvero quei movimenti involontari del viso che rivelano emozioni nascoste in modo quasi impercettibili. Durano meno di mezzo secondo e spesso sono difficili da cogliere, ma forniscono indizi preziosi su come una persona si sente veramente, anche quando cerca di nasconderlo. Queste espressioni universali, come la rabbia, la paura, la tristezza, la gioia, il disgusto, la sorpresa e il disprezzo, sono state studiate dallo psicologo Paul Ekman. Le microespressioni avvengono perché il cervello emotivo, responsabile delle risposte istintive, agisce più velocemente della parte razionale, rendendo difficile il controllo completo del volto. Ad esempio, un sorriso falso può essere accompagnato da una microespressione di rabbia o disprezzo, che dura solo una frazione di secondo. Allenarsi a riconoscerle richiede pratica, ma può essere utile in contesti come le negoziazioni, le indagini o le relazioni personali. Queste espressioni sono così universali che superano barriere culturali e linguistiche, offrendo un potente strumento per comprendere le emozioni autentiche di chi ci sta di fronte. Tuttavia, interpretarle correttamente richiede attenzione al contesto e agli altri segnali non verbali. Conoscere le microespressioni ci permette di entrare più in sintonia con gli altri, migliorando empatia e comunicazione. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico. Parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è narrazione. C'era una volta. Quante volte abbiamo sentito queste tre parole? E quante volte, sentendole, ci siamo subito rilassati, pronti a farci trasportare altrove? Siamo fatti infatti di storie. Siamo la specie che racconta. Ma cosa significa davvero narrare? La parola narrazione ha una radice antica e affascinante. Viene dal latino gnarus. Gnarus significa colui che sa, colui che conosce. Quindi, in origine, narrare non significa inventare bugie o intrattenere, significa trasmettere conoscenza. Narrare non è semplicemente riportare i fatti come un elenco della spesa. Ho fatto questo, poi ho fatto quello, poi quell'altro. No, narrare è dare un senso, è dare una forma al caos dell'esperienza. È dare un'anima a ciò che ci accade.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa prima pausa musicale. Stavamo parlando di narrazione. Spesso pensiamo che le storie siano fatte solo di parole, di libri, di film. Ma la natura racconta storie da molto prima che noi imparassimo a parlare. Immagina di camminare in un bosco e di trovare un tronco tagliato. Se ti avvicini, vedrai i cerchi concentrici del legno. Quella è una narrazione perfetta. Ogni anello racconta un anno di vita di quell'albero. Un cerchio largo ti dice: quell'anno c'è stata molta pioggia, sono cresciuto tanto, sono stato felice. Un cerchio stretto invece, eppure scuro, ti sussurra: quell'anno è stato duro, c'era siccità, ho dovuto resistere, ho stretto i denti. Basta guardare quel tronco per leggere una biografia intera, scritta senza inchiostro. La natura narra perché la vita stessa è una sequenza di eventi che lasciano una traccia. E noi, come l'albero, portiamo i segni della nostra storia sulla nostra pelle, nel nostro corpo, nel nostro modo di muoverci. Se ci spostiamo sulla storia umana, vediamo che le narrazioni non sono state solo un passatempo. Hanno letteralmente costruito le civiltà. Pensiamo ai nostri antenati seduti intorno al fuoco. Fuori dal cerchio di luce c'era il buio, c'erano i predatori, c'era l'ignoto. Ma dentro il cerchio qualcuno raccontava. Raccontava di eroi che avevano sconfitto mostri. Raccontavano miti che spiegavano perché sorge il sole o perché esiste la morte. Quelle storie, come i miti greci o le fiabe popolari, non servivano solo a passare il tempo. Insegnavano i valori. Insegnavano di cosa avere paura e in cosa avere speranza. Creavano il collante sociale. Dicevano: noi siamo quelli che credono in questa storia. E non crediate che oggi sia diverso. I grandi discorsi politici, i manifesti sociali, le visioni aziendali sono tutte narrazioni. Hanno ancora il potere di cambiare il corso degli eventi, non grazie ai dati che contengono, ma grazie al modo in cui raccontano la realtà. I have a dream di Martin Luther King non era un piano strategico in 10 punti. Era una storia di un futuro possibile che ha acceso l'immaginazione di milioni di persone.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa pausa musicale a parlare di narrazione. La narrazione non vive solo nei libri di storia, vive nelle nostre case, ogni giorno. Narrazione è quando un genitore si siede sul bordo del letto e racconta la propria giornata al figlio prima di dormire. In quel momento sta trasformando la banalità dell'ufficio o del traffico in un momento di connessione. Sta dicendo: ecco chi sono io, ecco cosa faccio quando non sono con te. Narrazione è la nonna che ti insegna a fare le polpette. Non ti sta dando solo la lista degli ingredienti, carne, pane, uova. Ti sta trasmettendo i ricordi di quando le faceva per suo marito, i segreti di famiglia e l'amore che metteva nel gesto. Quella ricetta è storia commestibile. O pensate a quell'amico prezioso, quello che sa farvi ridere anche quando tutto va storto. Vi capita un imprevisto, perdete il treno, vi rovesciate il caffè addosso, siete arrabbiati. Poi arriva lui e trasforma quella sventura in un aneddoto esilarante. Riscrive la sceneggiatura e improvvisamente l'imprevisto diventa un'avventura. Questo è il potere della narrazione. Cambiare non i fatti, ma il modo in cui li viviamo. Per troppo tempo abbiamo parlato di sostenibilità usando solo la lingua della scienza e dell'economia. Abbiamo parlato di tonnellate di CO2, di gradi centigradi e di percentuali di riciclo. Sono dati fondamentali, certo, ma i dati parlano alla testa. Le storie, invece, parlano al cuore. E le persone agiscono quando il cuore è coinvolto. Se parliamo di sostenibilità solo con dati e numeri catastrofici, rischiamo di allontanare, di spaventare, di paralizzare. Il mondo sta finendo, è troppo tardi. Questa è la storia che ci toglie il potere. Ma proviamo a cambiare narrazione. Se raccontiamo storie di comunità che si rigenerano, di ragazzi che inventano soluzioni geniali per pulire gli oceani, di vecchie fabbriche trasformate in giardini, di agricoltori che curano la terra con amore, allora la sostenibilità smette di essere un dovere pesante o un concetto astratto e diventa viva, diventa contagiosa, diventa possibile. Abbiamo bisogno di nuove storie, storie in cui l'essere umano non è il virus del pianeta, ma il suo custode, storie in cui il futuro non è grigio, ma verde e vibrante.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: sentito? Hai sentito orgoglio? Hai sentito connessione? Hai sentito speranza? Raccontala a un amico, a tuo figlio, o scrivere in un post. Una narrazione autentica, vissuta, può ispirare il cambiamento molto più di 1000 statistiche. Perché quando condividi la tua storia, dai il permesso agli altri di iniziare la loro.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della caruba. Anche conosciuta come banana passion fruit o passiflora ligularis, è il superfood che sembra appena uscito da un film di fantascienza, ma con il sapore di un'estate infinita. Originario delle Ande, questo frutto esotico conquista per la sua forma allungata, un po' come se un'arancia avesse deciso di fare yoga. Dentro la polpa è un'esplosione di dolcezza e freschezza, con semi neri che danzano come piccoli pirati pronti a essere conquistati dal palato. La caruba è una bomba di vitamina C, antiossidanti e fibre, che la rendono una superstar nella lotta contro i radicali liberi. Perché ammettiamolo, non c'è qualcosa di più stressante dei radicali liberi. Su cosa sono radicali e perché li lasciano liberi? Questo frutto esotico è anche un ottimo alleato per la digestione, come il caffè dopo un pranzo pesante. La sua polpa è perfetta per i frullati, gelati e anche per quei momenti in cui cerchi di impressionare qualcuno con le tue doti culinarie da cuoco dell'Isola dei Famosi. In alcune regioni la caruba viene considerata come banana di montagna e sinceramente un frutto che ha il nome di un'avventura mi sembra già un punto a suo favore. In sintesi, la caruba è un superfood che sa essere elegante senza troppa fatica, dolce senza essere stucchevole e fresco senza mai dimenticarsi di strizzare l'occhio a chi ama un po' di mistero. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene della gioia. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere, Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo di quanto sia fondamentale saper festeggiare e celebrare la vita giorno dopo giorno. In effetti, se ci pensiamo, abbiamo disimparato a festeggiare. Quante volte festeggiamo davvero senza un motivo importante? Un compleanno, una laurea, una promozione, sì, ma il resto della vita? E se vi dicessi che la gioia non nasce dagli eventi stessi, ma nasce dalla capacità di celebrarli? In effetti viviamo in una società dove la celebrazione è diventata una cosa rara, un po' come le terre rare. Aspettiamo il momento giusto, ma nel frattempo ci perdiamo tutto il resto. Eppure la vita è fatta soprattutto proprio di queste piccole cose invisibili. Una mattina in cui ti svegli leggero, una lezione, una pratica di lavoro che va meglio del previsto, uno sguardo, un sorriso, anche un semplice grazie. Ma noi passiamo oltre, come se queste cose non contassero. Mi viene in mente infatti una volta che durante un laboratorio con dei docenti a fine incontro ho chiesto: qual è secondo voi quella piccola cosa bella che vi è successa oggi? Silenzio tombale. Poi un insegnante ha detto: beh, sono arrivata in classe e i bambini mi hanno sorriso. E lo ha detto quasi sottovoce, come se non fosse una cosa importante, come se fosse una cosa scontata e naturale che dovesse accadere. E invece lì c'era già tutto. Non celebriamo perché pensiamo che non sia abbastanza, ma è proprio non celebrare che ci allontana dalla gioia. Molto bene, ora dopo una piccola pausa musicale vi porterò a vedere come iniziare a celebrare ogni giorno senza aspettare nulla.
2: Wise Radio.

Eccoci ritornati dopo la meravigliosa pausa musicale. E se la celebrazione fosse un allenamento? Quindi non qualcosa che arriva da fuori, ma qualcosa che scegli tu di fare ogni giorno. Vi invito a fare questa riflessione. Le cose che non appartengono alla nostra vita, se incominciamo a ripeterle e ad allenarle, diventano poi delle sane abitudini. Quindi ti propongo tre modi semplici per iniziare a celebrare di più. Celebra i micro risultati. Questo è il punto numero uno. Quindi non aspettare i grandi traguardi. Celebra per esempio aver detto no quando serviva, oppure aver respirato invece di aver avuto una reazione, o ancora aver portato a termine una piccola cosa. Questo riesce a cambiare completamente la tua percezione rispetto alla giornata che stai vivendo. Punto 2. Dai valore a ciò che senti. A volte si pensa di celebrare solo ciò che si vede, ma hai mai pensato di celebrare, per esempio, un momento di calma? Una scelta coraggiosa? Un pensiero diverso dal solito? Guarda che anche questa è fonte di crescita e gioia. Punto numero 3. Rendilo visibile anche fisicamente, quindi portalo fuori, magari un gesto, un sorriso, una risata, una parola detta ad alta voce. Nel mio lavoro uso tantissimo questo, proprio festeggiare con il corpo. Una risata intenzionale, un applauso, un movimento. Tutto questo perché? Perché il corpo amplifica la gioia, porta fuori ciò che è vivo dentro di te. Durante una sessione di yoga di risata, ad un certo punto io dico: dai, festeggiamo il fatto che siamo tutti qui. All'inizio qualcuno ha iniziato a ridere, anche un po' imbarazzato. Poi è partita qualcosa, è partita un'energia e senza un motivo importante si è creata gioia vera. Quindi ricordiamoci che non serve avere un motivo per festeggiare. Questo perché? Perché festeggiare diventa il motivo. E allora, dopo la prossima pausa musicale, vi faccio una proposta. Vi proporrò una piccola sfida semplice ma potente per riportare la celebrazione dentro la vostra vita.

0: Ti va di giocare con me? Ti propongo una cosa molto semplice, ma una cosa che può cambiare le tue giornate. Allora, ti propongo una challenge. Per i prossimi 3 giorni, ogni sera, prova a trovare 3 cose da celebrare. Non devono essere delle cose grandi, incredibili che sei riuscito a fare, anzi, meglio se sono piccole. E prova per esempio a dirle ad alta voce, oppure a scriverle, oppure ancora a festeggiarle con un gesto, anche solo con un sorriso. All'inizio potresti fare fatica, quindi ti voglio preparare a questo, perché siamo allenati a fare che cosa? A vedere sempre che cosa ci manca, cosa non funziona, cosa non è abbastanza. Ma piano piano lo sguardo cambia e allora possiamo iniziare a vedere che la nostra vita è già piena di cose da festeggiare. Una persona con cui ho lavorato tempo fa mi disse: Paolo, all'inizio non trovavo nulla da andare a ricordare, a scrivere o dire. Poi ho iniziato a celebrare anche solo il fatto di essermi fermato a respirare. E dopo qualche giorno mi disse: non sono più riuscito a smettere. La gioia non è qualcosa che arriva, è qualcosa che riconosci e scegli di celebrare. E allora oggi non aspettare il tuo prossimo compleanno, non aspettare che succeda qualcosa di grande. Inizia a celebrare questo momento. Celebra il fatto che stai qui, che stai ascoltando Wise Radio. Celebra proprio il fatto che riesci ad ascoltare Wise Radio, perché forse tutto questo è già abbastanza. Io sono Paolo Ricci e questo è Joytime. Divertiti a scoprire il benessere anche attraverso un semplice grazie. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante saper intravedere il messaggio che c'è all'interno di un semplice come stai oppure come ti senti. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joytime, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Wise Radio, musica per il futuro.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del basilico. Sì, proprio lui, la star del pesto, l'erba aromatica che rende la pizza margherita un capolavoro e che, se ascoltate bene, forse ti sussurra complimenti mentre la triti. La sua storia è antichissima, il basilico era già conosciuto dagli Egizi, dai Greci e dai Romani. Il nome stesso deriva dal greco basilikos, che significa regale. Insomma, se fosse un attore vincerebbe l'Oscar ogni anno e poi lo userebbe per pestarsi da solo nel mortaio. Ma perché è considerato un superfood? Il basilico è ricco di antiossidanti, vitamina K e sostanze antinfiammatorie. È un toccasana per il sistema immunitario e aiuta persino la digestione, insomma, è come un personal trainer, ma più profumato e meno incline a farti fare gli squat. In alcune culture si pensava che il basilico avesse poteri magici. Per esempio, nel Medioevo si credeva che potesse attirare fortuna e amore. Oggi attira soprattutto le zanzare, che a quanto pare sono appassionate di cucina italiana. Quindi la prossima volta che usate il basilico, ricordatevi che non è soltanto una pianta aromatica, ma un vero supereroe verde. E con un po' di fortuna, magari, inizierà a volare. O almeno, saltare come una foglia ben motivata. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quello che noi facciamo quando ci vittimizziamo è un'attitudine molto comune, quella di stare a lamentarci che l'onda non è l'onda giusta, che il vento non viene dalla direzione giusta, che la corrente non è come dovrebbe essere, ma guarda che io ho guardato la previsione del tempo, non doveva essere così. Ma guarda che io sono qua ad aspettare tanto tempo e l'onda giusta non arriva. Ma guarda che di qua, guarda che di là, ma io sto veleggiando, io devo andare da quella parte, la corrente mi porta dall'altra. E stiamo lì a cercare di fare di tutto per controllare le onde, le correnti, il vento, eccetera. Quindi quando il vento, la corrente, le onde vanno nella direzione che noi riteniamo che devono andare, va tutto bene. E abbiamo questa sorta di strana illusione di avere il controllo della cosa, no? Ah, vedi, le cose stanno come devono essere. È quasi come se adesso va tutto bene. Però le correnti cambiano, no? E a un certo punto cambia direzione. E c'è a quel punto un'altra volta la tragedia. Non va bene, ma perché? Ma cosa ho fatto perché la corrente sia cambiata? Non hai fatto niente di che, semplicemente... Non è che le correnti dell'oceano dipendono da te. La chiave non è voler controllare le correnti, il vento, le onde, ma la chiave è saper veleggiare bene. La chiave è avere le risorse per saper dire ok, al di là di dove vada il vento, di dove come sia la corrente piuttosto che l'onda, io riuscirò a veleggiare nella direzione che voglio. Quindi cosa devo fare quando non c'è vento, cosa devo fare quando c'è tanto vento, come devo fare per gestire. Quindi il mio compito non è controllare l'oceano, è saper veleggiare bene adattandomi a il tempo che c'è.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Rieccoci insieme per l'ultima parte dell'ultima puntata della mia rubrica Feng Shui abitare l'armonia. Nel nostro viaggio insieme abbiamo visto che il corpo reagisce all'ambiente in modo automatico. Quando non percepisce protezione, entra in uno stato di preallerta, anche se razionalmente sappiamo di essere al sicuro. Se questa condizione si prolunga nel tempo, può tradursi stanchezza, tensione, difficoltà di concentrazione, affaticamento generale. Da qui siamo entrati in una chiave di lettura più profonda. Non tutte le attività che svolgiamo da queste postazioni sono uguali. Alcune sono più yin, legate al riposo, all'intimità e a lasciarsi andare. Altre sono più yang, orientate all'azione, alla relazione e alla presenza. Capire questa differenza cambia completamente il modo in cui lo spazio dovrebbe sostenerci. Abbiamo poi introdotto un'altra distinzione fondamentale, quella tra spazi pubblici e privati. Alcuni ambienti sono pensati per l'apertura e la condivisione, altri per la protezione e il raccoglimento. E questa differenza incide direttamente su dove e come posizionare le nostre postazioni. A questo punto abbiamo aggiunto due elementi chiave, porta e finestre. La porta, dal punto di vista istintivo, rappresenta sempre un punto sensibile ed è per questo che evitarla alle spalle è una delle regole più importanti. Le finestre, invece, pur portando luce e apertura, possono creare una sensazione di esposizione se non gestite correttamente, soprattutto quando si trovano dietro di noi. Ed è qui che entra in gioco il principio della protezione alle spalle, quella tartaruga che permette al corpo di rilassarsi davvero. Ebbene sì, perché anche gli animali celesti vengono studiati e applicati negli spazi interni delle nostre case. Infine, abbiamo portato tutto questo nella pratica. Abbiamo visto come una poltrona possa diventare un rifugio, uno spazio di relazione, come il letto richieda massima protezione per favorire il sonno, come la scrivania debba adattarsi alla sua funzione, come anche il WC, spesso sottovalutato, abbia bisogno di una posizione che garantisca discrezione e sicurezza. Tutto questo non serve a memorizzare regole, ma a sviluppare uno sguardo nuovo, la capacità di leggere lo spazio e capire se ci sostiene oppure ci drena energia. E siamo arrivati alla fine di questo viaggio insieme. Un viaggio in cui abbiamo imparato a guardare gli spazi con occhi nuovi, a riconoscere che la casa non è solo un luogo da abitare, ma un riflesso vivo di ciò che siamo. Abbiamo scoperto che ciò che ci circonda parla di noi, dei nostri equilibri, dei nostri blocchi, ma anche del nostro potenziale. Abbiamo visto come il Feng Shui ci aiuti a leggere questi messaggi, a osservare ciò che spesso sfugge, mentre il coaching vibrazionale ci accompagna ancora più in profondità, aiutandoci a comprendere, trasformare e a integrare ciò che emerge. Due linguaggi diversi, ma un'unica direzione, tornare a noi stessi. Perché alla fine è vero che tramite il Feng Shui possiamo comprendere cosa non va bene per noi e di conseguenza portarci a spostare oggetti o cambiare colori in casa. Ma la cosa più importante è ascoltarsi davvero, riconoscere ciò che siamo diventati e comprendere dove la casa ci impedisce la trasformazione. E allora forse la domanda più importante da portarci via oggi non è cosa devo cambiare, ma cosa mi sta mostrando la mia vita in questo momento? Perché ogni spazio, ogni relazione, ogni difficoltà non è contro di noi, è per noi. E quando iniziamo a leggerlo davvero, qualcosa si apre, l'energia torna a fluire e noi lentamente torniamo a casa. E con questa puntata si conclude la prima parte del nostro viaggio nel magico mondo del Feng Shui. Ci aggiorniamo prossimamente sempre su queste frequenze. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto.
1: Wise Radio, music for the future.

Ciao, benvenuti in una nuova puntata di Feng Shui Abitare l'Armonia. Io sono Lara Casati, Dharma Life Coach e appassionata di alimentazione macrobiotica e soprattutto di Feng Shui. Discipline che osservano l'essere umano in modo olistico, considerando corpo, mente, emozioni, anima, spirito, energia e ambiente come un sistema unico e interconnesso. Siamo giunti all'ultima puntata di questo viaggio, alla scoperta del Feng Shui classico, un sapere antico di oltre 5.000 anni, affiancato al coaching vibrazionale, uno strumento che lavora sulle energie sottili per armonizzare ciò che siamo dentro con ciò che viviamo fuori. Per questa puntata ho pensato di riassumere e fare un po' il punto di questo nostro viaggio insieme. Vi ho spiegato che il Feng Shui, che significa vento e acqua, rappresenta l'incontro tra movimento e quiete, espansione e stabilità, una polarità simile allo Yin e lo Yang, che ritroviamo sia nella natura sia dentro di noi. Ogni spazio che abitiamo dialoga costantemente con il nostro stato interiore, amplificando o riequilibrando ciò che viviamo. Ed è proprio qui che il coaching vibrazionale entra in gioco, aiutandoci a percepire e trasformare le energie sottili che emergono dall'ambiente. Nel nostro percorso abbiamo chiarito cosa il Feng Shui non è. Non è una superstizione, non è una tecnica fatta di oggetti o simboli, né un insieme di regole rigide. Il Feng Shui classico è una disciplina complessa che studia la relazione tra spazio, tempo ed energia, in funzione dell'essere umano. Le versioni più diffuse oggi, spesso semplificate, rappresentano solo una piccola parte di questo sapere. Il vero Feng Shui analizza i flussi energetici attraverso l'osservazione dell'ambiente, del territorio, degli orientamenti e delle funzioni degli spazi, valutando l'effetto psicofisico che questi hanno su di noi. Una casa non è mai neutra, può sostenere o ostacolare il nostro benessere, i nostri obiettivi e i nostri processi di cambiamento. Abbiamo visto come ogni ambiente influenza il nostro stato interno, anche a livello istintivo. Il nostro corpo reagisce agli spazi in modo automatico, attivando sensazioni di sicurezza o di allerta, in particolare durante le attività statiche come dormire o riposare. Siamo più vulnerabili e il sistema entra facilmente in uno stato di preallerta se lo spazio non ci sostiene, con effetti che col tempo possono generare stress e affaticamento. Il Feng Shui ci aiuta quindi a posizionarci correttamente nello spazio, rispettando il nostro istinto di sopravvivenza. Elementi come le posizioni del letto, della scrivania, della casa, nel territorio diventano fondamentali, ma non esistono soluzioni universali. Ogni spazio dialoga con la persona che lo abita. Allo stesso tempo abbiamo approfondito il legame tra ambiente e ritmi naturali. Il nostro corpo segue cicli circadiani precisi che regolano sonno, energie e funzioni vitali. Il Feng Shui suggerisce come organizzare gli spazi in armonia con questi ritmi. Quando ciò accade, il corpo si rilassa, la mente si calma e l'energia torna a fluire. Questo dialogo si estende anche ai meridiani e al Qi, l'energia vitale che scorre nel corpo seguendo cicli precisi. Quando questi flussi sono armonici, sostengono equilibrio e benessere. Quando sono bloccati, possono manifestarsi disagi fisici ed emotivi. Anche in questo caso ambiente e corpo entrano in risonanza. Il coaching vibrazionale diventa quindi il complemento fondamentale nel Feng Shui. Se lo spazio porta alla luce blocchi e disarmonie, il lavoro interiore permette di comprenderli e trasformarli. Non si tratta solo di cambiare la casa, ma di ascoltare ciò che emerge, riallinearsi e creare coerenza tra dentro e fuori. In questo senso il Feng Shui e il coaching vibrazionale parlano lo stesso linguaggio, quello dell'energia, dell'equilibrio e della consapevolezza. La casa smette di essere solo un luogo da abitare e diventa uno specchio, uno strumento di ascolto e un alleato concreto nel nostro percorso di trasformazione. Ma ora vi lascio ad un breve break musicale. A tra pochissimo. Wise Radio.

Rieccoci dopo la pausa musicale con la mia rubrica Feng Shui Abitare l'Armonia. Nel corso di questi 12 puntate ho parlato anche di coaching vibrazionale, presentandolo come un naturale complemento al Feng Shui. Entrambi parlano infatti il linguaggio delle energie sottili, il Feng Shui ci aiuta a leggere i messaggi dello spazio, mentre il coaching vibrazionale ci guida a comprenderli e trasformarli, sciogliendo blocchi e dinamiche interiori per vivere in modo più consapevole e autentico. Ma partiamo dalle basi. Il coaching è un percorso di accompagnamento che aiuta a fare chiarezza su ciò che si vive, su ciò che si desidera e sulle azioni necessarie per raggiungere i propri obiettivi. Non è una terapia e non fornisce soluzioni preconfezionate, ma crea uno spazio di ascolto in cui emergono nuove consapevolezze. Attraverso domande e feedback, il coach supporta la persona nel passare dal sentirsi bloccata al comprendere come agire concretamente, favorendo cambiamenti nelle relazioni, nel lavoro e nella percezione di sé. Il coaching vibrazionale parte da queste basi e le integra con un lavoro sulle energie sottili, emozioni, credenze inconsce, memorie energetiche, condizionamenti che influenzano le nostre scelte. L'obiettivo è riconnettere la persona alla propria identità autentica e al proprio Dharma, cioè il percorso unico scelto dalla propria anima per realizzarsi pienamente in questa vita. Secondo questa visione, ogni esperienza, anche le difficili, hanno una funzione evolutiva. Ci portano verso la nostra direzione autentica. Allo stesso modo, il karma non è una punizione, ma una legge naturale che ci aiuta a correggere il nostro cammino quando ci allontaniamo da esso. Nel corso della vita, fin dall'infanzia, costruiamo una mappa del mondo fatta di significati, giudizi e condizionamenti che ci portano ad adattarci per sentirci accettati. Questo spesso crea un disallineamento tra ciò che siamo davvero e ciò che crediamo di dover essere. Le difficoltà, le relazioni e le situazioni che viviamo non sono casuali. Ci mostrano proprio questi scostamenti e ci offrono l'opportunità di rientrare in contatto con la nostra essenza. Anche ciò che ci provoca fastidio o reazioni intense può diventare una chiave di lettura preziosa. Spesso indica parti di noi che stiamo rifiutando o ignorando. Il coaching vibrazionale ci accompagna proprio in questo processo di riconoscimento e integrazione. Proseguendo il nostro viaggio, abbiamo visto come questa pratica si è integrata con il Feng Shui. La casa diventa quindi uno specchio del nostro mondo interiore. Gli spazi, le forme e le disposizioni possono evidenziare blocchi o schemi che influenzano ambiti come relazioni, lavoro e benessere. Non si tratta di giudizi, ma di segnali. Attraverso il coaching vibrazionale possiamo comprendere questi segnali e trasformarli interiormente, mentre il Feng Shui ci permette di armonizzare l'ambiente esterno. Insieme creano una sinergia potente. Uno lavora da dentro, l'altro fuori, sostenendo un cambiamento profondo e coerente. Ogni stanza diventa così una mappa energetica capace di mostrarci dove l'energia scorre e dove invece si blocca. Alcuni segnali sono evidenti, altri invece sono più sottili, ma entrambi possono guidarci verso una maggiore consapevolezza. L'unione di questi mondi, del coaching vibrazionale e del Feng Shui, sono davvero una grande opportunità di analisi e di osservazione di noi stessi. Infatti, attraverso l'unione di questi due mondi, possiamo davvero fare la differenza. E dopo questo meraviglioso connubio, vi lascio a una breve pausa musicale. A tra poco!

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Rieccoci dopo la breve pausa musicale. Prima del break vi ho parlato del coaching vibrazionale, quel tipo di coaching che lavora sulle energie sottili e che considera la persona nella sua totalità, corpo, mente, emozioni e spirito. Ora facciamo ulteriore nel mondo del Feng Shui, entrando in un tema affascinante e molto potente, quello dei quattro animali celesti. Ne ho parlato a lungo nelle scorse puntate, qui vi riporto un po' un sunto di quello che appunto ho già detto. Si tratta di figure archetipiche che ci aiutano a comprendere la relazione profonda tra spazio, energia e persona. I quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica del Feng Shui, che si basa sull'osservazione diretta del territorio degli edifici. Questa scuola studia tutto ciò che ci circonda, montagne, colline, fiumi, alberi, ma anche edifici, strade e piazze, per comprendere in che modo queste forme influenzano il flusso energetico e il benessere di chi vive gli spazi. Il principio di base è semplice ma potentissimo: l'ambiente esterno riflette e condiziona l'energia interna delle persone. Per esempio, la posizione di una casa rispetto a una collina o un corso d'acqua può sostenere la salute, la stabilità, la prosperità, oppure al contrario, creare tensioni e blocchi. La scuola della forma si occupa quindi sia dell'analisi del territorio, sia della struttura dell'edificio e della disposizione degli spazi interni, con l'obiettivo di armonizzare i flussi energetici e rendere gli ambienti realmente funzionali al benessere. Per leggere il territorio si introducono due concetti fondamentali, i cosiddetti draghi di montagna e draghi d'acqua. I draghi di montagna rappresentano tutto ciò che è stabile e fermo, montagne, colline, edifici. I draghi d'acqua invece rappresentano ciò che è in movimento, fiumi, strade e percorsi. In altre parole, stiamo osservando due polarità, il pieno stabile contenitivo e il vuoto dinamico, che scorre e si trasforma. È proprio all'interno di questa lettura che entrano in gioco i quattro animali celesti, che descrivono il modo in cui un edificio si relaziona con l'ambiente circostante e come questo influisce su chi lo abita. Come vi ho raccontato nella puntata sui ritmi circadiani, anche i nostri ritmi circadiani, sonno, attenzione, digestione, attività, sono profondamente collegati allo spazio in cui viviamo. I quattro animali celesti ci aiutano proprio a orientare la casa e gli ambienti in modo coerente con questi ritmi, creando luoghi che sostengano il riposo, l'azione e la rigenerazione. La casa è in fondo un'estensione del nostro corpo. E proprio come il nostro corpo ha bisogno di sentirsi protetto, ma anche libero di muoversi, anche la casa dovrebbe rispettare questa stessa dinamica. Una parte posteriore più solida, protettiva, e una parte anteriore più aperta, che ci permetta di orientarci verso il futuro. Immaginate proprio, no? Quando una persona deve camminare, va in avanti, per cui il gesto proprio di andare in avanti è andare verso il futuro. E invece la nostra parte posteriore è quella più scoperta e quella anche più vulnerabile, quindi va protetta. Pensiamo alla caverna, uno dei primi rifugi dell'essere umano. Nella parte più interna c'era buio, protezione e sicurezza. Le pareti laterali avvolgevano e contenevano lo spazio. E davanti invece si apriva la zona più luminosa da cui osservare l'esterno e relazionarsi con il mondo. Questo schema è rimasto profondamente impresso nel nostro cervello più arcaico e ancora oggi guida, in modo inconscio, la nostra percezione di sicurezza all'interno di uno spazio. E proprio con questa immagine della caverna, che continua a vivere

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio portarvi nel cuore dell'Africa per scoprire un superfood leggendario, il frutto del baobab. Avete presente quegli alberi giganteschi con tronchi così larghi che ci vorrebbe un'intera squadra di amici per abbracciarli? Ecco, proprio da lì arriva questo frutto magico. Il baobab è conosciuto come l'albero della vita perché fornisce cibo, acqua e riparo alle popolazioni africane da migliaia di anni. Ma il suo frutto, nascosto in un guscio duro e legnoso, è un vero tesoro di salute. Gli antichi africani lo utilizzavano come rimedio naturale per rinforzare il corpo e combattere la fatica. Insomma, una specie di pozione energetica ante litteram. Ma com'è finito nei nostri smoothies e yogurt? La polpa del frutto di baobab è naturalmente essiccata all'interno del guscio, quindi basta aprirlo, polverizzarla ed ecco un superfood pronto all'uso. Ricco di vitamine C e sia chiaro non è una gara, ma ne ha 6 volte più delle arance. Fibre e antiossidanti aiutano pure a rafforzare il sistema immunitario, migliorando la digestione e aumentando l'energia. Negli ultimi anni la polvere di baobab è diventata popolare tra gli amanti del benessere di tutto il mondo. Si può aggiungere a frullati, yogurt, dolci e persino all'acqua per una bevanda rinfrescante. Insomma, siete pronti a lasciarvi trasportare da questa ventata di esotismo e provare un po' di magia africana? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di The Nice Guys, un film che ci porta negli anni 70 con azione, risate e tanto stile. I protagonisti sono Ryan Gosling e Russell Crowe. Il primo è un detective un po' goffo e sempre sopra le righe. Il secondo, un investigatore spietato e senza filtri. Nonostante le loro enormi differenze, i due si alleano per risolvere il mistero di una ragazza scomparsa, finendo però coinvolti in una serie di eventi esplosivi con omicidi, inganni anni e una rete di problemi che sembrano più grandi di loro. Sapevate che molte delle scene comiche sono frutto dell'improvvisazione di Gosling e che la chimica tra Gosling e Crowe è scattata fin dal primo provino, regalando al film un'intesa unica e irresistibile. The Nice Guys è un film che unisce azione e comicità, con inseguimenti spettacolari e tante risate. Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Farming Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: La plastica è ovunque. La usiamo per conservare cibo, curare malattie, viaggiare in sicurezza, costruire case. È utile, resistente, versatile. Ma c'è un problema. I rifiuti plastici stanno soffocando l'ambiente, in particolare i nostri mari. Serve allora una rivoluzione. Non eliminare la plastica, ma usarla meglio, riciclarla di più, trasformarla in risorsa. È il messaggio emerso dalla prima conferenza nazionale sul futuro sostenibile delle plastiche che si è tenuta a Milano. Dall'Italia, in questo campo, ha già un primato. È il paese europeo con la più alta percentuale di plastica riciclata e riutilizzata. Secondo Union Plast, il 17% delle plastiche trasformate è riciclata, contro una media europea del 6%. E oltre 3.000 prodotti sono certificati con il marchio Plastica Seconda Vita. Ma non basta, i numeri europei sono ancora critici. Su 25,8 milioni di tonnellate di plastica prodotte, solo il 30% viene riciclato. Per cambiare rotta servono azioni concrete, più efficienza nella raccolta differenziata per evitare che la plastica finisca in discarica o in mare, incentivi fiscali per le imprese che usano almeno il 30% di plastica riciclata, semplificazioni normative per facilitare il riutilizzo, più materiali riciclati di qualità competitivi rispetto a quelli vergini. Negli ultimi 20 anni, grazie alla ricerca, il peso degli imballaggi è stato ridotto dell'86% e sono nate le bioplastiche, una promettente alternativa. L'industria, insomma, ha iniziato a fare la sua parte. E lo sapevate che la plastica in auto riduce di circa 750 litri il consumo di carburante nel ciclo di vita del veicolo? Un altro esempio di come usare bene la plastica significhi anche inquinare meno. Ma la plastica che finisce nei nostri mari è ancora troppa. Solo nel Mediterraneo occidentale si contano oltre 1.000 rifiuti ogni 100 metri quadri di spiaggia. Per questo sono stati avviati progetti per riciclare reti da pesca o rifiuti spiaggiati, trasformandoli in materiali utili, per esempio, nella mitilicoltura. Come ha sottolineato il direttore generale di ISPRA, serve una rivoluzione culturale. I cittadini devono essere più consapevoli, la politica deve rafforzare gli acquisti verdi e le imprese vanno sostenute per superare le difficoltà economiche del riciclo. Su Wise Radio vogliamo dirlo chiaro: la plastica non è il nemico se la trattiamo con intelligenza. Il futuro passa da scelte circolari, sostenibili e condivise, perché trasformare lo scarto in valore è la vera sfida del nostro tempo.

0: basta. Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Ha sovvertito le regole della moda, inventato i primi jeans a seconda pelle ed è stato il pioniere della shopping experience. Per questo e per tanto altro, oggi vi raccontiamo la storia di Elio Fiorucci. L'epoca Fiorucci inizia nel 1963, anno in cui apre il suo primo negozio in Galleria Passarella a Milano. Minigonne, colori, neon, luci e musica alta caratterizzano quel luogo. Una preview di quell'idea di shopping experience che si concretizzerà nel suo secondo store, quello di Via Torino, nato nel 1974, dove troveranno spazio non soltanto vestiti e accessori, ma anche libri, profumi, abiti vintage, complementi d'arredo e un ristorante, in cui vengono serviti hamburger su piatti Richard Ginori. Molte delle sue ispirazioni arrivano dai suoi viaggi, come i jeans in denim aderenti ad accentuare la sensualità della silhouette femminile. Una visione che gli arriva durante un viaggio ad Ibiza, quando vede un gruppo di ragazzi hippie che si tuffano in mare indossando soltanto i loro jeans a zampa. Il denim è aderentissimo, ricopre il corpo e lo esalta. Tra gli anni 70 e 80, Elio Fiorucci apre un negozio anche a New York, molto apprezzato da Andy Warhol, che qui decide di presentare il suo iconico progetto Interview Magazine. Numerose le star internazionali che frequentano quel negozio. Da Madonna, che è anche un fratello commesso da Fiorucci, a Bianca Jagger e Grace Jones. E il suo negozio viene presto ribattezzato lo Studio 54 dei Time. Keith Haring, negli anni 80, firma con i suoi graffiti il restyling del negozio di Milano. Imprenditore visionario, Elio Fiorucci ha liberato i giovani dell'epoca dalle costrizioni e donato loro una moda libera e colorata. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Sere and the City.
1: Eccomi, sono Sere e vi parlo dalla City. Sempre esplorando l'universo femminile, questa volta vi voglio raccontare delle straordinarie donne che hanno partecipato alla SAS Hackathon, un evento che riunisce talenti da tutto il mondo per affrontare sfide tecnologiche e sociali. Tutto al femminile. Non è una sola semplice competizione, ma un'opportunità per le menti brillanti di mettere in mostra le proprie abilità. Tra le partecipanti, molte donne che hanno dimostrato grande determinazione e creatività, contribuendo con idee innovative e soluzioni pratiche. La loro presenza non solo arricchisce l'evento, ma sottolinea anche l'importanza della diversità nel settore tecnologico. Durante l'evento, le partecipanti hanno collaborato in team multidisciplinari, affrontando temi come l'intelligenza artificiale, la sostenibilità e l'inclusione sociale. Grazie all'approccio unico e alla prospettiva diversa che portano, queste donne hanno dimostrato che la tecnologia può avere un impatto positivo anche sulla società. L'iniziativa SAS si impegna a promuovere la partecipazione femminile nel mondo della tecnologia, incoraggiando ragazze e donne a proseguire carriere nel campo STEM. La loro passione e il loro talento sono un chiaro segnale di cambiamento, rendendo il futuro della tecnologia più inclusivo e innovativo, soprattutto per le nuove generazioni. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto nella scena New Wave degli anni 80 con un brano che ha fatto la storia, Blue Monday, The New Order. Ma sapete che dietro questa hit si nasconde una storia davvero curiosa? Pubblicata nel 1983, Blue Monday è il singolo in vinile 12 pollici più venduto di sempre, ma ironia della sorte, ogni copia venduta faceva perdere soldi alla band. Il motivo? La copertina, ispirata a un floppy disk, aveva un design così elaborato da costare più della produzione del disco stesso. Un errore di calcolo che ha reso il brano un successo, ma non per il portafoglio della band. E non è finita qui, Blue Monday è nata quasi per caso. I New Order volevano creare un brano che potesse suonare da solo nelle discoteche, senza bisogno di un DJ. Così hanno programmato una drum machine e, giocando con sintetizzatori e bassi pulsanti, hanno dato vita a uno dei pezzi più iconici di sempre. Pronti a lasciarvi travolgere dal suo ritmo inconfondibile? Ecco Blue Monday, The New Order. Vi aspetto alla prossima puntata, con me, Blake, al The Blake Reyes Show.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di una delle leve della persuasione, il principio della scarsità, ovvero quel fenomeno psicologico che suggerisce che qualcosa più è raro o difficile da ottenere e maggiore sarà il nostro desiderio di averlo. Questo principio è utilizzato nel marketing, dove oggetti e offerte limitate tendono ad attirare la nostra attenzione. Secondo il principio della scarsità, la percezione di una risorsa limitata aumenta il suo valore. Quando pensiamo che qualcosa sia in pericolo di esaurirsi, reagiamo con un forte impulso a ottenere quel qualcosa, anche a costo di fare scelte impulsive. Questo effetto si riflette in molteplici aspetti della nostra vita, dalla compravendita di beni rari alle relazioni, dove la percezione di non poter avere qualcuno aumenta il nostro desiderio nei suoi confronti. La scarsità si lega anche alla paura di perdere. Temiamo che, non agendo in fretta, possiamo perdere un'opportunità che non si ripeterà, generandoci ansia. Essere consapevoli dell'effetto della scarsità ci aiuta a prendere decisioni più razionali. Invece di cedere alla pressione di una disponibilità limitata, possiamo valutare oggettivamente se la risorsa sia effettivamente indispensabile per noi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di qualcosa di dolce, succoso, pronto a rendere le vostre giornate migliori. E no, non sono io. La pesca. Un frutto così perfetto che sembra disegnato da un artista rinascimentale in preda a un attacco di cerchi. La pesca viene dalla Cina, dove era considerata simbolo di immortalità. Cioè gli antichi credevano che mangiarne abbastanza potesse rendere eterni. Noi non sappiamo se funzioni, ma se vedete qualcuno al supermercato comprare 300 kg di pesche, magari chiedetegli quanti anni ha. Ma perché la pesca è un superfood? Perché è ricca di vitamine A, C e antiossidanti, che fanno bene alla pelle e alla vista. E vogliamo parlare del suo profumo? Incredibile. C'è chi dice che annusare una pesca aiuti a rilassarsi. Il problema è che se lo fai troppo a lungo in un fruttivendolo, rischi che qualcuno chiami la sicurezza. Ah, e attenzione al nocciolo! È duro come la vita quando dimentichi il codice del bancomat davanti a 8 persone in coda. Se provi a morderlo, finirai per testare di persona la resistenza dell'odontoiatria moderna. Quindi amici, onoriamo la pesca per il superfood che è. E se vi capita di trovarne una con una forma strana, non giudicatela. Anche lei ha diritto di essere bella. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in un angolo remoto del pianeta, un luogo che sembra uscito direttamente dal film di Avatar. Benvenuti a Socotra, isola dello Yemen, sperduta nel mar Arabico e soprannominata l'isola aliena. Qui più di un terzo delle specie vegetali non esiste in nessun'altra parte del mondo, come il celebre albero del sangue di drago, con la sua chioma ombrello e la resina rossa, che da secoli affascina alchimisti e viaggiatori. Le spiagge candide e deserte, le grotte profonde e le montagne custodiscono paesaggi lunari che sembrano appartenere a un pianeta dimenticato. Sfortunatamente, o per fortuna, visitare Socotra non è semplice. Non ci sono voli diretti da molti paesi e l'instabilità politica dello Yemen rende l'accesso all'isola molto complicato. Servono permessi speciali e i collegamenti sono limitati a poche compagnie autorizzate, spesso con scali lunghi e visti difficili da ottenere. Proprio per questo, chi riesce ad arrivare parla di un'esperienza imperdibile, un luogo intatto dove il tempo sembra essersi fermato e dove la natura racconta ancora storie millenarie, senza filtri. Socotra è un'isola difficile da raggiungere, sì, ma forse è proprio questo che la rende così magica e un po' aliena. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della noa. O cerimoia, o gravidiola, a seconda di quanto voi vogliate confondere chi vi ascolta. È un frutto tropicale con una storia lunga e misteriosa. Gli Inca la veneravano come dono degli dei e considerando che questi stessi chiedevano agli dei sacrifici umani, direi che la loro dieta era l'ultima delle preoccupazioni. Esteticamente la nona sembra un incrocio tra un carciofo e un drago, ma dentro nasconde una polpa morbida e dolcissima. Dal sapore che mescola banana, ananas e vaniglia, un po' come un dessert naturale se madre natura avesse studiato pasticceria anziché disastri climatici. Dal punto di vista nutrizionale è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi con la stessa determinazione con cui tu cerchi di evitare le riunioni su Zoom. Alcuni studi suggeriscono addirittura che possa avere proprietà anticancerogene, ma no, non è la bacchetta magica della salute, se lo fosse i farmacisti venderebbero frappe di annone invece che medicine. Ma attenzione, i semi sono tossici e contengono alcaloidi neurotossici, quindi se l'idea era di piantarne uno e fare il contadino zen, forse è meglio che ti dedichi al basilico. La nona è uno di quei frutti che dimostra come la natura sappia essere generosa e inquietante allo stesso tempo. Un po' come il mare, bellissimo, ma se non stai attento, qualcosa di nascosto ti porterà via. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Great.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di una trappola mentale che sono sicuro conosciamo un po' tutti, l'overthinking, o il pensare troppo, ovvero quella sensazione di avere un tornado nella testa con mille pensieri che girano senza sosta. Ma cosa succede quando pensare diventa un ostacolo invece che un aiuto? Il nostro cervello è una macchina straordinaria, progettata per risolvere problemi, ma quando iniziamo a esaminare ogni dettaglio, analizzare ogni possibile scenario e dubitare di ogni decisione, entriamo in un circolo vizioso. E sapete qual è la beffa? Più pensiamo e meno agiamo. È come stare su un tapis roulant, ci affanniamo ma non ci muoviamo davvero. L'overthinking spesso nasce dalla paura. La paura di sbagliare, di non essere abbastanza e di affrontare l'ignoto. Ma c'è un antidoto. Invece di chiederti, e se succede qualcosa di brutto? Prova a domandarti, che cosa posso fare ora? Concentrati sul momento presente. Un'altra tecnica utile è quella di limitare il tempo per pensare. Può sembrare strano, ma darsi un tempo massimo aiuta a evitare di rimanere bloccati nei pensieri. Ricorda, non tutto deve essere perfetto o previsto. Agire, anche imperfettamente, è sempre meglio che restare fermi a rimuginare. Sii gentile con te stesso e abbi fiducia. Il mondo non si ferma per un errore, ma la tua vita sì, se non smetti di pensarci. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Nella nostra rubrica di oggi parleremo di un uomo che partendo dal nulla diventò uno degli uomini più ricchi d'Italia, Ennio Doris. Da bambino sognava di diventare mediatore di bestiame come il padre, ma una malattia lo rese gracile e la famiglia decise così di farlo studiare. Dopo il diploma in ragioneria iniziò la sua carriera presso la Banca Antoniana di Padova. Andò poi a lavorare in un'azienda, ne divenne direttore commerciale e in quel periodo realizzò che voleva fare il salto e diventare imprenditore. Sogno che si realizzerà qualche anno più tardi grazie a un incontro casuale a Portofino con Silvio Berlusconi. Così nel 1982 Ennio Doris, dopo una lunga esperienza nella consulenza e nella promozione finanziaria, fondò con il gruppo Fininvest Programma Italia, importante rete di intermediazione finanziaria che si trasformò poi in Banca Mediolanum. Il suo motto era: il miglior modo per essere egoisti è essere altruisti. E così nel 2008, dopo il crack della Lehman Brothers, rimborsò completamente i clienti della sua banca che avevano sottoscritto polizze con obbligazioni di questa banca, per un totale di quasi 160 milioni di euro, e senza attingere dagli azionisti di minoranza, ma lasciando tutto a carico dello stesso Ennio Doris e di Silvio Berlusconi. La sua è una formidabile business story. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi sveliamo i retroscena di un classico senza tempo, Wish I Didn't Miss You di Angie Stone. Questo brano, uscito nel 2001, è un capolavoro di soul and R&B. Ma lo sapete che nasconde un messaggio speciale? Il ritornello è ispirato a Silly Love Song dei Wings, la band di Paul McCartney. Angie Stone ha preso quel melodia iconica e l'ha reinventato, creando un inno moderno e malinconico sull'amore perduto. La produzione è firmata da Rafael Sadiq, uno dei pilastri di R&B contemporaneo. E il testo racconta di un amore finito che ancora fa male, un tema che ha toccato cuori di milioni di persone. Ma non è tutto, la canzone è stata anche scelta per la colonna sonora del film Brown Sugar, un cult per gli appassionati di cinema e musica. Angie Stone, con la sua voce vellutata e piena di emozione, ha regalato al mondo un brano che resiste al passare del tempo. E ora che conoscete il retroscena di Wish I Didn't Miss You, immergiamoci nella sua magia. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come fare per amare meglio le altre? E dove si arriva gradualmente a comprendere che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Che alla fine dei conti, più noi riusciamo ad aprire il nostro cuore agli altri, meglio è anche per noi. E conseguentemente ci mettiamo gradualmente ad aprire il nostro cuore. Quindi la seconda parte importante è come fare per amare meglio gli altri. Amore, compassione, altruismo, come fare a sviluppare tutto ciò. Questa è la seconda parte. E la terza parte, fondamentale, viene chiamata la corretta visione della realtà, che è imparare gradualmente ad avere un modo di vivere il mondo che sia coerente. Faccio un esempio, due esempi semplici. Noi viviamo in una realtà impermanente, dove tutto quello che c'è intorno a noi, che noi vediamo e percepiamo costantemente, è in trasformazione. La ignoranza è che noi vediamo la realtà impermanente come se fosse permanente. Noi non riusciamo a percepire i cambiamenti che ci sono, poi rimaniamo male quando le cose cambiano, eccetera. La saggezza in questo caso è riuscire a vedere ciò che è impermanente come essendo impermanente. Similmente, noi viviamo in una realtà che è soggettiva, che appare a noi come se fosse oggettiva. E noi ci relazioniamo a questa realtà soggettiva come se fosse oggettiva. La saggezza sarebbe vivere la realtà soggettiva come essendo soggettiva. E qua si apre tutto un mondo sulla corretta visione della realtà, che da una certa parte si assomiglia tantissimo alla parte della fisica quantistica. Per esempio, c'è un passaggio nel libro Helgoland di Carlo Rovelli, dove parla di Nagarjuna, uno dei più importanti filosofi buddisti, che, dicendo che è uno dei pochi, se non l'unico filosofo, che ha avuto una visione molto molto simile, per non dire uguale, a quella della fisica quantistica moderna. E quindi tutto questo è una parte che riguarda come noi viviamo la realtà, come noi vediamo la realtà. Quindi in essenza potremmo dire che la parte è amare se stessi, amare gli altri e vivere il mondo con armonia, avendo una visione coerente della realtà. Questa è un po' l'essenza che c'è. Come fare questo? È un lungo percorso graduale e ci sono tanti strumenti che possiamo utilizzare.
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood profumato, rinfrescante e così invadente che potrebbe tranquillamente candidarsi alle elezioni: la menta. La menta ha una storia antichissima. Gli egizi la usavano già 3000 anni fa, i greci la mettevano nei bagni e i romani la sfregavano sui tavoli prima dei banchetti. Perché? Per profumare l'aria? O per coprire tracce del decimo bicchiere di vino? Il mistero rimane. Secondo la mitologia, la ninfa Menta fu trasformata in una pianta da Persefone, gelosa delle attenzioni di Ade. Il risultato? Beh, lei divenne l'ingrediente per i mojito, mentre Persefone continuò a rosicare. Ma perché la menta è un superfood? Perché aiuta la digestione, allevia il mal di testa e ha proprietà antibatteriche, insomma, è come un medico in foglie. E sapete che esistono più di 600 varietà di menta? Se mai vi siete sentiti inutili, ricordate che esiste un botanico da qualche parte che ha dovuto catalogarle tutte, senza perdere la sanità mentale. Attenzione però, la menta è così resistente che può conquistare un giardino intero. Se la pianti senza controllo, in 6 mesi potrebbe sostituire il prato, il vialetto e forse anche il garage. Se un giorno trovate la vostra auto coperta di foglie di menta, beh, ormai è troppo tardi. Quindi onore alla menta, è fresca, utile e sempre presente, più di quanto si possa dire di alcune persone. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 11 maggio 2026 è il 131esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:19. I santi del giorno sono San Fabio e compagni e Sant'Ignazio da Laconi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 maggio del 1860, verso le 13:30, Garibaldi e i suoi 1000 approdano a Marsala con i loro vapori, Piemonte e Lombardo, aiutati dalle navi da guerra inglesi, per compiere quell'impresa chiamata ancora oggi Unità d'Italia. Nel 1912 viene pubblicato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del futurismo. Nel 1927 in California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Science, che istituisce il premio Oscar. E nel 2016 in Italia la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 maggio del 1972 Mina è prima in classifica con Grande, Grande, Grande. Nel 1990 Ligabue rilascia il suo primo omonimo album. E nel 1999 Jovanotti è primo in classifica con Per te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Salvador Dalì, nato a Figueres l'11 maggio 1904 e qui scomparso il 23 gennaio 1989. Artista poliedrico e tra i più eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico è stato il maggiore esponente della corrente surrealista. L'inesauribile estro che gli era peculiare lo ha portato ad eccellere in diversi campi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al cinema. Compie oggi 94 anni lo stilista di fama mondiale Valentino. Il suo marchio rappresenta l'eccellenza dell'alta moda italiana. Spegne 48 candeline la supermodella e attrice francese Letizia Castà. 46 candeline sulla torta del conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano Alessandro Cattelan. E buon compleanno a Lorenzo Sonego, che il tennista italiano compie 31 anni. E ricordiamo, prima di salutarci, che l'11 maggio del 1981 scompariva a soli 36 anni a causa di un melanoma Bob Marley. Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò il linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro povertà, emarginazione e razzismo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che con arte e con ingegno si acquista mezzo regno, e con ingegno ed arte si acquista l'altra parte.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati cari ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Se state pianificando un viaggio in Marocco e siete stanchi delle solite mete, oggi vi consiglio due posti perfetti per chi cerca bellezza naturale, cultura autentica e atmosfera rilassante. Sto parlando di Imsouane e Taghazout, due luoghi magici della costa atlantica. Imsouane è un piccolo villaggio di pescatori, il paradiso per gli amanti del surf, che con le sue onde perfette attira surfisti da tutto il mondo. Ma anche chi cerca tranquillità non resterà deluso. Passeggiare lungo la spiaggia, godersi il tramonto sul mare o esplorare le tradizioni locali sono esperienze assolutamente consigliate. A pochi chilometri da lì c'è Taghazout, un altro angolo speciale della costa marocchina. Questo villaggio è diventato famoso per la sua vibrante scena surfistica, perfetto per chi cerca una combinazione tra avventura e relax. Ma Taghazout è anche un luogo che ha saputo mantenere il suo fascino autentico, con le stradine pittoresche, i mercati vivaci e un'ottima cucina marocchina. Queste due mete sono luoghi dove l'autenticità del Marocco incontra il mare, le onde e l'ospitalità. Se stai programmando un viaggio in Marocco, non perdere l'occasione di visitare anche questi angoli nascosti, dove ogni momento è un'opportunità per vivere esperienze uniche. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del peperoncino di diamante. Se il cibo fosse una gara di personalità, il peperoncino di diamante sarebbe quel tipo che arriva, saluta tutti con un sorriso e poi ti lascia senza fiato. Questo piccolo ma potentissimo simbolo della Calabria è molto più di un semplice condimento, è un vero superfood italiano, capace di dare sprint al metabolismo e infiammare, nel senso buono, ogni piatto. Coltivato sulle coste soleggiate di Diamante, il peperoncino locale si distingue per il suo colore intenso, l'aroma inconfondibile e quel piccante che sa essere seducente. Ma oltre al gusto, è un concentrato di benessere, ricco di capscaina, migliora la circolazione, aiuta la digestione e pare pure che abbia effetti afrodisiaci, sì sì, ma solo se il tuo partner trova sexy il colore viola che assumi mentre soffochi. È ovviamente il protagonista indiscusso del Festival del Peperoncino di Diamante, che è l'unico evento dove piangere per il cibo è considerato un complimento. La sfera di questo peperoncino però è antica e speziata quanto il suo sapore. A

Arrivato in Calabria dopo la scoperta dell'America, è diventato subito un ingrediente essenziale nella cucina locale, dall'anduja ai piatti di pesce. E poi diciamolo, in una regione dove il sole picchia forte, anche il cibo non poteva essere da meno. Esiste persino un'Accademia del Peperoncino, a Diamante, che studia e celebra questo piccolo re del gusto. Insomma, un peperoncino con laurea e master. Alla fine possiamo dirlo, il peperoncino di Diamante non è solo piccante, è un'esperienza che lascia il segno. Ne metti troppo nel piatto? Complimenti! Ora il tuo pasto è una punizione divina. E ricordate che in Calabria lo danno anche ai bambini per selezionare geneticamente i più forti. Direi che quindi è meglio farselo come alleato piuttosto che come nemico. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dello scorrere del tempo. Perché alcune giornate sembrano interminabili e altre volano in un attimo? La nostra percezione del tempo non è costante, ma dipende dall'attività del cervello e dallo stato emotivo. Uno dei fattori chiave è la novità. Quando sperimentiamo qualcosa di nuovo, il cervello registra più dettagli, facendo sembrare il tempo più lungo. Al contrario, nelle routine quotidiane, il cervello comprime l'esperienza, dando l'illusione che il tempo scorra più velocemente. Anche le emozioni giocano un ruolo. Situazioni di paura o stress attivano l'amigdala, quella parte del cervello che attribuisce significato emotivo a informazioni di stimoli provenienti dal mondo esterno, intensificando così la percezione del tempo e facendoci quindi vivere quei momenti come eterni. Invece, quando siamo immersi in un'attività piacevole, entriamo nello stato di flow, in cui perdiamo la percezione del tempo. L'età influisce. Da bambini tutto è nuovo e il tempo sembra infinito. Da adulti le esperienze si ripetono e gli anni sembrano scorrere più velocemente. Volete rallentare il tempo? Sperimentate cose nuove, uscite dalla routine e vivete il presente con maggiore consapevolezza. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?
1: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look.
2: You so precious.

0: like.
1: State ascoltando Wise Radio, music for the future.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.